stanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che

Potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

0: Music. R101 Superstar
1: che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
0: 101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: la banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast! Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì, dalle 5 del mattino, la banda di R101.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia. Ovunque
1: R101.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: R101 Meteo.
5: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Tendenza aumento della nuvolosità alta e velata al centro-nord del paese, sulle isole maggiori, a tratti più estesa e densa sulle regioni settentrionali. Non si esclude pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio annuvolamenti lungo la dorsale appenninica e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature massime rialzo a sud sull'isola, dove si toccheranno i 22-23 gradi. Se volete approfondire, visitate il sito e l'app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
6: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101. Enjoy the music.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geux di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno mitici. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Ogni volta di Vasco Rossi.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, la canzone che mi farebbe stare tanto bene stamattina è Sweet Harmony dei Beloved. Eleonora da Piacenza. Ciao.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Pantaleo e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Venus delle Bananarama.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: Tele 101. Enjoy the music.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
6: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: R101 Meteo.
13: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Tendenza aumento della nuvolosità alta e velata al centro-nord del paese, sulle isole maggiori, a tratti più estesa e densa sulle regioni settentrionali. Non si esclude pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio annuvolamenti lungo la dorsale appenninica e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature massime a rialzo a sud e sull'isola, dove si toccheranno i 22-23 gradi. Se volete approfondire, visitate il sito e l'app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
14: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: La canzone che ti fa stare bene.
7: Su R101
15: la canzone che ti fa stare bene,
7: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
15: Ti fa stare bene
16: la canzone che mi fa stare bene è Russian di Sting. Ciao belli.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, la canzone che mi farebbe star bene è La dedico a mia mamma e mio papà, di Claudio Baglioni. Mille giorni di te e di me.

L'intrattenimento continua per tutta la mattinata. Fantastico weekend. Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico Weekend.

0: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forrest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
11: Su R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Richiedila con un vocale al 331
10: 80 90
11: 101.
10: Ti fa stare bene.
12: Buongiorno impagabili. La bombetta di oggi che ci potrebbe far stare bene è I'm Every Woman di Whitney Houston. Ciao Carlito da Napoli. What?

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno fenomeni, Obi da Milano. Per la canzone che vorrei riascoltare, mi farebbe piacere sentire Frankie Goes to Hollywood

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. La canzone che mi farebbe stare bene è The Logical Song dei Supertramp.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta, lo dice il presidente americano Trump, sottolineando che nemmeno l'ultima proposta in 14 punti inviata da Teheran, che valuterà a breve, sarà a suo avviso accettabile. La Repubblica Islamica replica: non consegneremo mai il Golfo all'America. Basi militari e dazi, il capo della Casa Bianca contro l'Europa, i militari americani, più di 5.000, lasceranno il territorio tedesco nei prossimi 6-12 mesi. L'ordine è arrivato dal Pentagono, nel mirino anche Madrid e Roma, sulle auto dazi del 25%. Il segretario di Stato USA Rubio oggi sarà in Vaticano da Parolin, vedrà i ministri e forse la Premier Meloni. Secondo un rapporto ONU, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Potrebbero volerci 7 anni. L'addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso, la sua scomparsa il 1 maggio all'età di 59 anni. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Dramma familiare in provincia di Brindisi, dove in poche ore un infarto ha stroncato prima un uomo di 50 anni, poi la sorella maggiore. Alla notizia delle due morti, la terza sorella si è sentita male e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo. Calcio: nella 35esima di Serie A, Como Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter di Chivu contro il Parma alle 20:45 basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti Atalanta Genoa, successo dell'Udinese 2-0 con la Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente causa rallentamenti tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia; sulla grande raccordo anulare Casilina Appia code per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione di Appia; sulla 4 Torino Milano rallentamenti all'allacciamento della tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano; sulla A23 Palmanova Tarvisio code per un incidente risolto tra confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione di Tarvisio. Infine, sulla statale bis di Terra di Lavoro, traffico rallentato all'incrocio Nola A30 in direzione dell'incrocio Capua, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

su R101, grazie mille ai nostri amici, colleghi giornalisti per l'informazione. Io sono Rajab Zez. Oggi occasione speciale, oltre ad essere una domenica, a seguito insomma di un bel ponte, c'è Petta in regia, signori. Esattamente. Lui non mette effetti speciali, non li vuole, e allora faccio l'effetto speciale personale. Grande Petta, how are you my friends? Come state? Tutto bene? Avete dormito? Siete svegli? Siete in viaggio? Intanto vi ringrazio che mi avete lasciato un posticino sul treno per dirigermi in quel di Roma oggi, perché guardavo e dicevo ma sono finiti. Come mai? Ma perché stanno tutti sul treno? Loro sanno cose che io non so. Boh. Comunque, bravi, bravi, bravi. Vuol dire che si sta bene, si sta viaggiando, insomma, si sta cercando di chiudere in bellezza questa settimana. Dove siete? Perché siete in piedi? Se state lavorando, buon lavoro. Vi aspetto qui al nostro numero 331 80 90 100.

0: L'avete canticchiata e oh, la versione più facile è questa che vi ho fatto, ragazzi. E non dite che non sono generosa, perché se qua dobbiamo allungare le note di prima mattina diventa molto complicato. Beh, vi ho chiesto come state, dove siete, cosa fate. E signori miei, vorrei sapere, e adesso direte la curiosona di Raja, un pochino sì. Avete abbracciato qualcuno questa mattina? Lo fate sempre? Chi è questo? È anche il vostro animale domestico, magari. Avete sentito qualcosa, insomma, che si muove dentro di voi, un po' di situazione endocrina che vi migliora la giornata? Abbiamo le prove, signori, anche per te, caro mio, il nostro regista che mi guarda perplesso, dove vuole andare a parlare Raja? Degli studi qui alla mano che dimostrano, amici cari, che abbracciare la persona amata, insomma quella a cui si vuole bene la mattina, può fare davvero la differenza. Ma c'è un minutaggio, c'è un decalogo, c'è una roba da fare che vi svelerò pian piano. Prima vorrei sapere chi avete abbracciato. Entro nella vostra sfera molto intima. 331 80 90 101. Insomma, in questa domenica, come dice la nostra canzone, vogliamo fare anche un po' di gossip. Ma rimarrà tra noi, siamo solo noi, quindi ditelo alla zia Raja.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giulie, questa domenica non sono solo colleghi, questi ragazzi vivono in simbiosi artistica per produrci questi pezzi che ci piacciono tantissimo. Qua sul ricetto 1, ringraziamo Sara che è scappata, l'hai terrorizzata, il nostro regista, guarda che entriamo. Questo è il clima che si vive in studio, sappiate che se entrate, non adesso che c'è Peta, ma in generale in uno studio radiofonico, dovete stare un po' come sulle uova, si suol dire nel mio paese, no? Un po' in maniera molto delicata. Dovete poggiarvi perché è ogni cosa non toccare la stiamo entrando. Stiamo entrando per tornare a voi al 331 80 90 101. Che piacere, che gioia, che meraviglia potervi svegliare anche quando magari uno ha dormito poco come me, ma eccoci qua. E allora vi ho chiesto che tipo di persone siete la mattina, ma soprattutto chi vi ha coccolati o chi avete coccolato. Perché? Perché c'è uno studio molto interessante di un dottor Zach che si è impegnato per darci davvero le referenze e fare ciò che ci serve per poter star bene, lo 0,4% della nostra giornata, ma per renderla davvero speciale. Coccole profusione, andiamo al 331, vediamo cosa ci dice un'amica.
2: Cara Raja, buongiorno.
1: Bella, buongiorno.
2: Sono Michela, ti chiamo dall'Emilia Romagna. Allora, sì, io stamattina ho abbracciato il mio cane e lo spupazzo tutte le mattine. Brava. Prima di alzarmi, e a volte anche la notte lo obbligo a fare il mio peluche, ed è la cosa più bella del mondo. Un bacio grande e buona domenica a tutti. Forza Radio 101.
1: Bella. Ciao, ma mi credo che lui si faccia obbligare molto volentieri, insomma. Non vedono l'ora di infilarsi nei letti e star lì. Fanno finta di non esistere quando sanno che non devono stare sotto le lenzuola. Non mi vedi? Io non ci sono. Guarda altrove. Dormi, umano! E lasciami accanto a te. Che meraviglia, ragazzi. Perché? Perché vi dico tutto questo? Perché effettivamente ci sono dei minuti ben esatti, e quindi ve li dico ormai, ve li svelo, non riesco a tenermelo più per me questo segreto. 6 minuti di coccole per svoltare davvero la giornata. Non è solo un pensiero romantico, ma è una tesi proprio sostenuta da ricerche in questo campo che riguardano la psicologia e le neuroscienze. E iniziare la giornata con il contatto fisico, affettuoso, quello vicini, ecco, gli abbracci prolungati, sì, ma 6 minuti servono, mi raccomando. 6 minuti non abbracciate, perché sennò veramente vi cadono le braccia, ma 6 minuti anche guardarsi, eccetera. C'è una cosa però che non si deve fare se non si vuole vanificare questo effetto magico sulla nostra giornata. Lo scopriamo tra poco. Se volete anche dirlo, se siete esperti di abbracci, vi aspetto qui al 331 80 90 101 e ci ascoltiamo il mitico Bruno Mars, I Just Made. Enjoy the music.

Asma e lui è Bruno Mars, signori, e guardate che il 2026 gli ha portato molto bene. Sto artista bravo e ha superato un record, è detenuto fino ad oggi solo da Celine Dion. Record in cassi dove? A Las Vegas, e trovare i suoi biglietti è diventato impossibile. E il mercato secondario cosa fa in questi casi? Ne approfitta. Cifre folli, inimmaginabili, non possiamo dirli perché non li so leggere tutti questi zeri, quindi alla fine beh, bravo Bruno, è peccato per chi approfitta in questi casi e va insomma a ledere gli artisti e soprattutto i loro fan.

0: di R101, sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
1: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
0: Dimmi davvero come stai?
2: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
3: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
0: Insomma, chi ci ferma?
4: Non ci ferma nessuno!
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
8: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
7: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
8: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
7: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: R101 Meteo.
4: Buona domenica da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo, sebbene con la tendenza ad un aumento della nuvolosità alta e velata al centro-nord e sulle isole maggiori, a tratti più estesa e più densa sulle regioni settentrionali. Non si esclude qualche pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale centro-meridionale e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al sud e sulla Sicilia, dove si toccheranno i 22-23 gradi, in aumento anche nel resto del paese con punte fino a 25-26 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
3: R101 Meteo con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Questa canzone che la canta chiunque, tutte le generazioni, dal 1977, una bella campionatura possiamo chiamare dai Pooh, che ha raggiunto tutti attraverso anche i social, perché poi i social fanno questo negli ultimi anni, decidono loro i trend e riportano in vita musiche, persone, tutto ciò che magari andava, e visto che gli anni 90 vanno di moda, eccoci qua! Amici, stiamo parlando di sveglia, ma sveglia molto particolare, i famosi 6 minuti di coccole per svoltare la giornata, un numero effimero di minuti della nostra giornata che davvero possono fare la differenza. Il fulcro di questo studio risiede proprio nella stimolazione del sistema endocrino. Quando ci scambiamo questo affetto così grande e prolungato nel tempo, il corpo agisce con dei picchi di ossitocina, che spesso è chiamato l'ormone dell'amore e della connessione sociale, e ci dà la possibilità di dire: ah, che bell'inizio! Abbracciamo i nostri amici, i nostri cari, i nostri genitori, i nostri animali domestici, e sentiamo al 331 80 90 101 chi e cosa state abbracciando.
1: Ciao Rajan, sono Johnny di Aversa, stamattina alle 4 prima di andare al lavoro perché faccio il pasticcero, accarezzate e baciate la mia cagnolina Chanel, mare in mano.
0: Che meraviglia! Ecco, si fanno abbracciare i maremmani molto bene, devo dire, si fanno sentire. E allora questo rilascio di questi ormoni, dopamina, serotonina e i neurotrasmettitori, questi migliorano la nostra vita senza ombra di dubbio, ma 6 minuti senza distrazione, perché c'è il trucco, che non è che tu ti svegli, guardi prima Instagram e poi accendi il telefono, poi rispondi a WhatsApp e poi se ci infili in mezzo la tecnologia non funziona più. Il segreto, che ci dice questo professor Zach, è di abbandonare un attimo la tecnologia, concentrarsi sul qui e ora, che cosa si sta facendo, e godersi proprio quella iniezione naturale di energia che ci sta dando il nostro corpo. Provare per credere, io ho già abbracciato Petta, non sono stati 6 minuti perché siamo arrivati tutti al pelo, tipo Petta, ciao, iniziamo. Vabbè, vediamo ancora voi i vostri abbracci, anche quelli segreti, al 331 80 90 101. Hands up!

0: Mamma mia, questa Purple Disco Machine, Sophie and the Giant Hypnotized su R101. Una delle canzoni che tra l'altro mi rega del R101, perché quando arrivai qui il primo anno eravamo sempre e quindi ci sono delle canzoni che mi riportano sempre al nostro inizio, dove tutto è iniziato, dove abbiamo iniziato ad amarci, a coccolarci per non sei minuti, come dice lo studio. Per svegliarsi bisogna fare le coccole sei minuti, se no non funziona. Minimo sei minuti, no dai, la base è sei minuti, poi se volete allungare il brodo fate pure. Io invece le faccio per tre ore di coccole a Fantastico Weekend sabato e domenica. E allora amici, cosa state coccolando? Io ho detto cosa, scherzando, e voi mi avete preso sul serio. Chi state coccolando? Ma che se ne frega degli oggetti.
1: Laura, ciao, buongiornissimo, sì. Marco La Liguria, Ventimiglia. In questo momento sto abbracciando un buon cappuccino con delle amichette di dolce acqua. Beh, buonissime. Evviva, Marco La Liguria.
0: Ciao, ciao. Non vi smentite, ci avete fame peggio di me, ecco, tutte le ore. Però a quest'ora effettivamente anche il caffè che mi ha offerto Penta me lo abbraccio, come, perché serve. Abbiamo detto tante volte che ci piacciono questi studi, che bere il caffè appena svegli no, non si fa, perché tu arrivi già che sei in situazione di produzione di cortisolo, ti svegli e il tuo corpo sta già facendo il suo, tu lo carichi di alto cortisolo e entra l'allarme, dico oddio cosa sta succedendo, dobbiamo svegliarci, corre, è pericoloso. No, niente pericolo, perché c'è Blanca Elisa, ricordi? Enjoy the music.

e Elisa con questa loro canzone Insieme impossibile da interrompere, e sapevo che eravate nel flusso, ma non potevo. Insomma, amici, è bello sapere che siete già svegli e che siete già nel momento coccole, un lusso incredibile, e che vi state sincronizzando alla coerenza cardiaca della persona amata. Sì, si chiama esattamente così, quando vi stabilizzate e vi sincronizzate con quella persona che adorate, che vi state baciando e abbracciando. Relazioni sane, we hope. Qua su R101 noi cerchiamo di dare i consigli per immettervi nell'autostrada dell'amore.

0: Let's go! Da Mediaboard sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaboard Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su Mediaboard.it. Mediaboard.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
17: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
18: Febal casa, Febal casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
20: più gonfia?
19: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
21: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
22: Belli, bellissimi, eccomi per regalarvi un momento speciale, quel momento che tanto amate ed è vostro perché scegliete voi la musica. Come la volete sta canzone? Vediamo al 331 80 90 101 la canzone che ti fa star bene.
23: Per la canzone che mi fa stare bene, Level 42, Lessons in Love.
22: Hai fatto pieno colpe, non ero pronta. Lessons in Love, ok, lezioni d'amore, dai, va bene. Comunque grazie, la vera sveglia è stato lui per noi. Sei il numero uno, non sappiamo come ti chiami, ma Level 42 è la canzone giusta. Oh!

Questa canzone che uscì quasi un anno prima dell'album Running in the Family, e il motivo di questa emergenza strategica della band venne proprio perché l'artista in Germania stava per pubblicare una cover di questo brano prima ancora che l'originale fosse nei negozi. Voi capite che disastro sarebbe stato. E di cosa stiamo parlando? Lessons in Love, Level 42, chiesta da un amico super sveglio, bello lui questa domenica, come tanti che siete all'ascolto. Siete meravigliosi, ma ve l'ha detto qualcuno già questa mattina? Se non ve lo dice nessuno, voi mettete R101 perché ci sono io, Rajè, e voglio assolutamente ricordarvi la vostra grandezza e bellezza. E io me ne rendo conto a mia volta, perché di solito parlo tanto io, voi mi ascoltate, ogni tanto ci scambiamo al 331 80 90 101 le opinioni, ma me ne rendo conto quando scegliete la musica. Ma che profondità, ragazzi! Ognuno ha le sue motivazioni, ma i pezzi spaccano, spaccano. E non vi dico quanti sono, quante sono le richieste, è difficile far fronte a tutto, ma provateci, provateci, continuate ad ispirare anche la mia personal playlist musicale. Ogni tanto attingo e dico, questa è, dammi quella. Grazie, grazie, grazie ancora. Puntuale questo appuntamento tra esattamente un'ora, e ci ascoltiamo sia Gimme Love.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Lauro che stupisce sempre con le sue performance, le novità musicali, presto presto nuova roba buona buona. Chi c'è dall'altra parte? A chi diamo la linea? Nomi e cognomi vogliamo, i responsabili. Federica De Boni, la nostra giornalista, cediamo la linea e torno tra pochissimo la vostra Raja Evzes in compagnia del nostro super regista Petta.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano. La valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Israele è pronto a riprendere la guerra contro gli iraniani e a Gaza. Oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Sotto le macerie nella striscia i corpi di almeno 8.000 palestinesi, lo rivela un rapporto dell'ONU. Dopo due anni dal conflitto rimosso solo l'1% dei detriti. Il capo della Casa Bianca, Trump, contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la Premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza, aveva 59 anni e si è spento il 1 maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio, nella 35esima di Serie A, senza reti Como-Napoli. L'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 Genova Ventimiglia, veicoli scortati per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre Belluno, code per un incidente tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla Grande Raccordo Anulare Casilina Appia, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo 21 via Tuscolana in direzione Appia. Sulla A1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Infine, lungo la statale 3 bis Tiberina viene segnalato un incidente all'incrocio San Giustino in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

7 alle ore 10, quest'oggi regia speciale Petta è con noi, signori, bello lui, bello! E io sono la vostra Raja Bezzez e vogliamo addentrarci in una mattinata piena anche di viaggi, gente che va, gente che torna, gente che sta e vuole allungare ancora i giorni di pausa. Perché? Perché siamo proprio nel momento in cui aprire il calendario, contare i giorni rossi e iniziare a calcolare quanti saranno quelli di ferie serve davvero un po' di pazienza, un po' di fantasia, tante volte non equivalgono a quelli degli altri. Non rosicate se non avete fatto i ponti, fate come Sara che dice: noi non facciamo ponti ma facciamo sottopassaggi. Va benissimo, qualcosa succederà. E allora raccontateci le vostre mete al 331 80 90 101.

0: Heart to Heart, quanto mi piace. Che bello. E questo videoclip ufficiale che è stato girato proprio a Palma de Mallorca, in Spagna. Un'estetica che ricorda molto le vacanze del Mediterraneo. E non so perché quando dico Spagna è niente, è finita, e noi parliamo così perché alla fine l'Espagna è l'Espagna. Mamma mia, quanto voglio partire anche io per l'Espagna. Ma in questo Tetris del calendario, dove stiamo tutti quanti cercando di capire il ponte non ponte, sottopassaggi eccetera, quanti giorni possiamo farci di vacanza o meno quest'anno, vediamo se siete riusciti a partire, quali sono le mete, che cosa avete fatto, cosa avete pianificato, robe da sogno o easy busy, vediamo.
1: Buongiorno bellissima Raja, Leo da Taranto. Oggi ci concediamo una passeggiata a Giovinazzo e ad Giovinazzo Alberobello. Un abbraccio, buona domenica da Isabella e Leo da Taranto.
0: Ciao Isabella, ciao Leo, belli, belli, uno sta in Puglia d'altronde, se sta a Taranto dista pochissimo, nella bellissima Valle d'Itria, dai trulli, che sogno, voi dite, Raja me lo dice sempre, ma veramente, ma voi avete visto sti trulli oppure no? Cioè è magia pura, sembrano case aliene, hanno un climatizzatore integrato in quelle pietre, cioè roba che dici gli antichi la sapevano, lunghissima. Dai, ancora fatemi sognare, fateci viaggiare, popolo di R101, al 331 80 90 101. E anche se avete deciso di viaggiare solo con la fantasia, come facciamo noi qua, con voi proprio, ditemi dove volete essere portati, mano per mano.

0: Eccolo qua il nostro Tommaso Paradiso in una energia nostalgica. Segna ufficialmente febbraio il mese del suo super ritorno. E davvero l'icona quando ci vuole immergersi nei sentimenti, quelli. Beh, avete fatto anche voi così più o meno. Sembrava un canto religioso, ma era il mio cuore mentre ascolta Tommaso Paradiso. Allora, amici cari, in questo Tetris da calendario dove scatta l'ora del ponte e il primo istinto è quello di puntare e grandemente lontane, esotiche, io vi voglio dare invece anche delle possibilità qua dietro l'angolo. Un posto speciale dove sono stata proprio pochi giorni fa insieme alla Fondazione Catarsini, di cui faccio parte come membro del comitato scientifico. Non me la sto tirando, giuro. Semplicemente per raccontarvela. E la Toscana, esattamente dove?
1: Ciao Rashad.
0: Ciao.
1: Noi stiamo andando a Prelestrina con la Diletta e Luca, che sono nell'altra macchina. Ciao.
0: Ciao. Allora, c'è stato un misunderstanding, ho capito Luca, invece è Luca. C'è anche Luca. Ciao Luca. Ciao bellissimi, godetevi questa giornata. Invece per gli amici di Lucca mi fa un saluto speciale all'osteria Baralla, si chiama così. Mamma mia che bontà, la zuppa alla lucchese, il minestrone lucchese si chiamava in questo modo. Io dico, ma cosa c'è dentro, perché sai il lattosio, io cosa strana, e sai evito un po' il glutine, sono un po' sensibile, ce l'ho tutte, direte. Ma mi guarda il suo signore, il proprietario, e mi dice, ma figliola, ma magna. E dico, no, ma come magna, cioè dimmi un attimo, devi prendere sto coso, sto minestrone, vabbè prendiamolo, non voglio sapere più niente, portalo qui. E aveva ragione lui, cioè questo minestrone lucchese, dentro c'ha i fagioli, la verdura, c'è una densità particolare, sembra di mangiare Nutella salata, cioè avete capito, ho reso l'idea. Ecco, con un po' di olietto toscano, devo dire che è stato magia. Se vi capita, non è pubblicità, ma davvero consiglio spassionato, fatevi un bel giretto nel centro dopo aver visitato le mura romane e godetevi la bellezza della nostra Italia e della nostra super cucina. Please, please, please, dove siete in questo ponte? Avete dei suggerimenti, delle mete underground diverse da quelle scelte di solito e magari anche più accessibili? Siete persone in oppure le mete più strane? Lo vediamo insieme al 331 80 90 101. Enjoy the music.

questo caso la magia è successa. Cosa è accaduto realmente? Tutto inizia nell'autunno del 2025 quando Horan mette una campionatura, un pezzo rivisitato a modo suo sui social proprio di Stargazing di Miles Smith. Miles la vede, se ne innamora, lo invita per fare delle prove così in studio in 48 ore. Signori, nasce questa che abbiamo appena sentito, Drive Safe. Quindi lanciatevi, provate, chissà, la vita se com'sa può succedere.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
7: Forest, ma cosa sta dicendo?
6: Alzate il volume!
8: Dobbiamo proprio?
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
8: Ma dove l'ha sentita?
6: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
16: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
15: Allora corro subito.
16: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro.
18: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Io non ti lascerò, absolutely no. Bella, bella, bella, amici. Cari romantici o non romantici, gente che è partita e gente che è rimasta. Insomma, stiamo parlando di questi ponti, di questo calendario che va gestito per trovare il posto più giusto per noi, ma anche per le nostre economie. Aspetta, aspetta, aspetta, prima voi al 331 80 90 101.
1: Ciao,
0: prego.
1: R101, io e la mia famiglia siamo appena arrivati a Savona per andare in crociera. Ciao,
0: ah,
1: ciao.
0: Beh, godetevela, amici. E allora, vogliamo fare degli esempi pratici. Tutti amiamo Parigi, la meta romantica, l'amour pour toujours, eccetera, eccetera. Ma c'è un'alternativa underground molto poco battuta. Di cosa sto parlando? Di Lyon, bien sûr, la capitale della gastronomia. Ha un centro storico che è patrimonio dell'UNESCO. Sembra davvero un set cinematografico. Non solo, ci sono questi passaggi piccoli tra i palazzi che vi faranno sentire dei veri esploratori. Eh sì, tura magia. E se invece vi piace il mare, volete andare in quelli che quelle isole che tanto amiamo, la Mykonos solita, la Santorini solita, che sono già pieni ad aprile fino a maggio, vabbè, iniziano a riempirsi, ma poi niente, fino a novembre dovete fare la fila. No, perché ho trovato una meta underground, che la chiamiamo così, che è Milos, l'isola dei colori e spiagge lunari, con davvero un profumino invidiabile, dei panorami incroyable. Se invece volete rimanere ancora più vicini, basta andare in Albania, a Vallona. Anche lì acque meravigliose, prezzi che fanno brillare non solo gli occhi ma anche le tasche. Vi posso assicurare che farete la differenza. Ultimo suggerimento, sì, non ne ho altri per voi ragazzi, quelle vicine che costano mediamente il giusto, potremmo volare in Portogallo. Lisbona la amano tutti, i suoi tram gialli super pieni, incasinata, e vorremmo tutti andare là, ma l'alternativa anche qui potrebbe essere la Coimbra. Qui nel mio portoghese devo chiedere aiuto alla nostra regina la mia speaker del cuore, che lei il portoghese è casa sua. E in questa città universitaria, signori, ci sono davvero delle eccellenze incredibili, e c'è anche una biblioteca molto famosa, perché l'università lì non scherza, e questa biblioteca visitabile serenamente sembra uscita anche lì dal set di Harry Potter. Un'atmosfera magica sospesa nel tempo, dove si canta anche e si balla come si faceva all'epoca, in maniera molto autentica. Una volta scelta la meta, che adesso vi ho dato, scegliete anche cosa portarvi, chi portarvi, e ditemi, viaggiamo anche con la fantasia. Se siete lì, però dateci davvero delle super dritte al 331 80 90 101. Let's move in.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Dove va ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola nel cuore.

0: La vertigine di Elodie alle 8:39 minuti 22 secondi. Prova provata che siamo in diretta, stiamo sentendo cosa state facendo, dove siete? Siete
1: Buongiorno,
0: partiti?
1: Buongiorno Raja, noi siamo Giovanni, Francesco e Giulia e siamo nei chiusi in Toscana, ai confini con l'Umbria. Buon Uccellini. Fine settimana. Ciao.
0: Va bene così. Enjoy the music.

Runway, Lady Gaga insieme a Doja. Questa è la nostra super Lady Gaga, che ha ottenuto ovviamente un permesso esclusivo di campionare il rumore dei passi e il brusio originale della celebre sfilata Platos Atlantis del 2010. Stiamo parlando di Alexander McQueen e quelle scarpe armadillo che sono molto amate dall'artista, che è un omaggio struggente e potente al suo defunto amico, che da qui nasce un brano ovviamente che ha l'aura di essere leggenda fin dal primo secondo, come la nostra radio è leggenda.

0: Catroni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: Ebbene, super wow per voi amici che leggerete nella nostra mente, nel gusto musicale di tutti, per poterci portare nei meandri della musica, quella amata dagli italiani e non solo, internazionale di tutti i tempi, che non tramonta mai. Lo so, sembra un computo difficile, ma vedo che lo fate bene, quindi io cerco di aumentare la difficoltà. Sentite che bravi che siete. Al 331 80 90 101 la musica la scegliete voi.
1: Oggi per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare I Maschi di Gianna Nannini.
0: Bella, bella. State facendo veramente gola al nostro uomo della musica, che salutiamo, Mattia. Ciao Mattia, che dobbiamo fare? Sono bravi questi, ce li teniamo e godiamoci la musica.
2: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

Che grinta, signori, e la canzone che ti fa star bene. In pochi sanno che questo brano fu scelto allora come sigla del Festival del Cinema di Cannes. Stiamo parlando del 1987. Cosa succede a quel punto? Che diventa uno dei brani più venduti e primo in classifica anche in Francia, e rimase per settimane, esattamente 26, all'apice, diventando uno dei brani italiani più famosi anche nel territorio tedesco. Che bello essere fieri dei nostri artisti.

the music.

Swift, signori, la magica Taylor che fa magie con i numeri. Non vedo l'ora di vederla di nuovo nel nostro meraviglioso paese. L'anno scorso ha fatto davvero un successo incroyable qua in quel di Milan. Noi eravamo presenti, io personalmente, qualche collega. Tu non c'eri, Petta? Ma non va bene, la prossima volta ti porto. Lo so, lavorava. Lui lavora sempre come tanti che non sono partiti per le vacanze. Un pensiero va a voi, amici cari, rimanete lì perché diamo la linea alla nostra collega per l'informazione e torno tra pochissimo, la vostra Raja Bzez.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente da Teheran, una nuova proposta in 14 punti presentata a Washington. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità, così Trump, e arriva l'ordine del Pentagono: entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino della scure del capo della Casa Bianca anche Spagna e Italia. Sui dazi al 25% sulle auto europee, nessun passo indietro. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale: riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la premier Meloni. Il delitto di Garlasco per i PM di Pavia: Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi, mercoledì sarà interrogato in procura. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati: si riferiva ad un'altra ragazza. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. È morto venerdì, aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A: Como Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20:45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis: oggi la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1: pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 6 Torino-Savona code per un incidente al casello alla barriera di Torino in direzione di Savona. Segnalati anche lavori sulla diramazione per Pinerolo tra Torino e Corso Orbassano in direzione dello svincolo 23. Sul grande raccordo anulare Casilina-Appia ancora code per un incidente allo svincolo 21 via Tuscolana. Sulla 27 Mestre-Belluno rallentamenti per un veicolo in avaria tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento con Venezia Belluno in direzione di Venezia. Sulla 14 Pescara Bari ci sono cantieri che causano rallentamenti tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano Pescara in direzione di Bari. Infine, lungo la statale 309 Romea, lavori di manutenzione vengono segnalati all'incrocio Codevigo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Classic Weekend su R101, grazie a Federica De Boni per l'informazione. TGCom 24, sono Rajab Zez, 9, 5 minuti e 19 secondi e guidata egregiamente dal mitico regista Petta. Bella, può essere un cantante, può essere chi vuoi. Petta, con sto nome, Petta. Beh, il disco che suoneremo non è di Petta, ve lo assicuro, perché Hold My Hand e Jess Glynn. Così suona la nostra musica, ma suonano anche i vostri vocali tra poco al 331 80 90 101, perché vogliamo sapere se siete partiti e a questo punto che cosa avete messo in valigia, il salvavita da non lasciare assolutamente a casa, a parte la compagnia, quella deve essere sempre la migliore.

0: questa canzone proprio durante una sezione di terapia. Non è una delle sue canzoni più conosciute, ma sicuramente quella a cui lei è molto affezionata. Magari proprio il motivo per cui è nata, insomma, una specie di cura, perché la musica fa anche questo, lo dicevamo io e Petta prima, la musica è terapia, poi ti lega dei determinati momenti, un po' come il profumo del cibo, i profumi in generale, e noi speriamo di essere la colonna sonora di un viaggio che non dimenticherete mai. Dove siete? Siete partiti? Siete a casa? State lavorando? Che fate?
1: Buongiorno Raja, mi chiamo Teresa. Ciao, e Teresa. Volevo dirvi che 2-3 anni fa con il mio compagno siamo stati in vacanza in Albania. Anch'io la consiglio, il mare è stupendo e poi ci sono anche cose interessanti da vedere. E siamo stati però in un posto non tra i soliti, si chiama Ksamil.
0: Bello.
1: Veramente bello,
0: pesce
1: buonissimo, veramente a pochi soldi.
0: Ksamil.
1: E un mare meraviglioso.
0: Bello.
1: Ciao ciao.
0: Bello, noi abbiamo nominato prima Valona, abbiamo detto che ci sono tantissime mete che sono underground da poter vivere e scoprire, e la valigia è uno dei momenti, una volta scelta la meta, più critici. Quante volte portate con voi cose inutili e di conseguenza arrivano lì e dici: ma perché io l'ho portato? Si può fare di meglio, si può fare di meglio. La prima cosa da fare, visto che siamo tecnologici, abbiamo bisogno dei nostri device, purtroppo sì, portatevi una bella ciabatta da poter utilizzare anche in gruppo, sarete gli idols, gli Iron Man i vostri amici. Oltre a questo, una valigia intelligente può essere considerata tale quando c'è del packing cubes, insomma i cubi organizer che vi permettono di dividere i vestiti. E se volete sentirvi a casa, perché magari andate in un posto lontano e dite: oddio, ma non so se mi sentirò a casa, perché non è sempre facile viaggiare, dipende dal momento emotivo. Se mettete delle cose che voi usate a casa, tipo le carte profumate, la lavanda, qualcosa che vi ricorda a casa, quando arriverete dopo viaggi, treni, aerei, metropolitane, stanchezza, aprirete la valigia e vi assicuro che la magia olfattiva che si verifica vi riporterà direttamente nel vostro luogo, e un po' questo aiuta. Poi ci sono delle altre tecniche che vi dirò pian piano, una di queste è anche portarsi una bag di quelle di carta, insomma quelle che utilizzate per andare a fare la spesa, sempre presente, perché può servire, non si sa mai.

Io mi immagino la faccia del papà di Benson Boone quando ha scoperto che questa canzone Mr. Electric Blue è totalmente dedicata a lui. E allora, visto che siamo appassionati di viaggi, di musica, di cinema, e parlando proprio di viaggi set, c'è questa tendenza inarrestabile oramai, è quella di scegliere la propria meta da viaggio presa da un film. Quindi il set di quel film diventa la nostra meta. Devo andare a New York per vedere dove hanno girato quello, devo andare a Parigi perché lì hanno girato quell'altro. Se siete anche voi parte di coloro che scelgono le mete in base alle serie televisive che le appassionano o i film, suggeriteci e diteci dove siete stati. E io tra pochissimo ho un cadeau per tutti noi R101, perché arriva una grande attrice, giovane ma è già grande, e noi speriamo di portarle tanta fortuna. Non cambiate radio! Enjoy the music!

0: tutto.
1: Una canzone che parla di fragilità, di quella sensazione di vulnerabilità e di sentirsi sempre un po' in ritardo, no? Corri, corri, corri, oddio, non sono nei tempi. Invece vi assicuro che anche il buon Fulminacci, quando parla della sua creazione, della sua musica, dei suoi tempi, ne parla con un'apertura che è simile a quella che dovremmo avere tutti per far pace con i nuovi mostri, con i nostri mostri e anche i nuovi mostri che si affacciano nelle nostre vite. Amici, sono emozionata, sta per arrivare la nostra Leila, si chiama così. Basta, non vi dico altro, rimanete lì.

0: alla banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
5: Forest, ma cosa sta dicendo?
4: Alzate il volume!
6: Dobbiamo proprio?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
6: Ma dove l'ha sentita?
4: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Somebody to love, George. Ehi, Queen su R101, amici, bellezza pura, vi ho promesso un ospite speciale. Perché? Perché il nostro viaggio tra ponti e mete da sogno fa una sosta molto bella. E oggi lei si è liberata per noi, lei la paglia, di chi sto parlando, la nuova e amatissima attrice che è entrata a far parte del cast più amato di tutti i tempi. Cesaroni interpreta un ruolo che sta facendo battere il cuore ai super fan e sta facendo di nuovo diventare tutte le mete che dove girano, insomma, i Cesaroni, mete da urlo, da sogno e anche da gite che la gente organizza e va a vedere. Leila, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Rosa.
0: Benvenuta, cara. E allora, tu sei entrata praticamente in una serie cult come i Cesaroni dopo tanti anni di attesa. Deve essere stato davvero incredibile.
1: Beh sì, è stata comunque una bella emozione sapere di aver vinto il ruolo e soprattutto poi essere effettivamente arrivata lì sul set con tutti loro. Un sogno veramente.
0: Primo giorno sul set in quelli della Garbatella, vogliamo sapere tutto, come ti sei sentita? Subito a casa o hai sentito il peso di questa eredità?
1: Allora, in realtà, sai, quando comunque arrivi in un ambiente in cui diciamo che la temperatura è già bella calda, perché comunque è un set storico, tutti quanti si conoscevano, tutti quanti avevano lavorato per tantissimo tempo insieme, diciamo che devi un pochino cercare di trovare il modo di integrarti, di inserirti con tutti quanti. In realtà io mi sono trovata benissimo da subito, soprattutto con i miei colleghi che comunque sono i ragazzi della scuola ed eravamo tutti quanti delle new entry.
0: Ecco, senza farci troppi spoiler, anche se noi comunque ci proveremo fino alla fine, chi è il tuo personaggio? E soprattutto, in cosa ti somiglia veramente?
1: Sharon è una ragazza, diciamo, molto, una romana verace, come si dice, no?
0: Certo.
1: Istintiva, è una leader, insomma.
0: Infatti, beh, sveglia, insomma.
1: Ha un comportamento anche un po' da bulletta all'inizio con Marta, che sarebbe la figlia di Marco e Eva, ma comunque, da quello che potete aver visto in queste ultime puntate, abbiamo già cominciato a fare amicizia. Di me le ha voluto regalare il fatto di essere una ragazza molto spontanea, molto, molto vitale, insomma, quindi spero che questa cosa si percepisca da Sharon, insomma.
0: Ma praticamente darle un volto, una voce, sicuramente avrai affrontato delle sfide. Quella più grande qual è stata?
1: La sfida più grande credo che sia stata non cercare di semplificarla al ok, va bene, lei è la bulletta coattella della scuola. Certo. Comunque Sharon è tanto altro ed è soprattutto una ragazza molto dolce e molto sensibile, che in realtà porta una maschera. La maschera da faccia tosta, insomma, ma in realtà è una ragazza molto molto sensibile.
0: C'è un aneddoto che vuoi raccontarci, che è stato molto divertente, un momento dietro le quinte con i pilastri storici della serie, e soprattutto che ce lo puoi dire, magari.
1: No. Allora, vedrete nei prossimi episodi una scena in cui io sono tutta bagnata perché abbiamo fatto i gavettoni a scuola. Ecco, in quella scena io farò finta di tirare un gavettone a Mimmo, quindi a Federico Russo. State molto attenti alle reazioni che avranno Valentina e Federico, perché sono totalmente vere, visto che il gavettone si è
0: consumato
1: durante la scena e non doveva assolutamente succedere questa cosa, perché naturalmente se io avessi totalmente bagnato Mimmo era un casino, perché lui era zuppo e non potevamo continuare a girare. Quindi diciamo che se vedete un'espressione di paura e terrore fortissima è perché è tutto vero.
0: Beh, mi sembra giusto, poi le cose più belle succedono proprio così, quando non te l'aspetti, anzi quelle che cerchi proprio di far andare in un verso e loro vanno nell'altro. Beh, oggi noi spesso qua a Fantastico Weekend viaggiamo e parliamo anche di set jetting, ovvero viaggiare per vedere i luoghi delle serie TV. Tu che vivi dall'interno questo mondo, che effetto ti fa vedere così tante persone che vengono magari a Roma a cercare la famosa bottiglieria o la scuola della serie? E soprattutto, ti è capitato di vedere turisti da set mentre giravate?
1: Sì, già. Allora, io la prima scena che ho girato è all'esterna della casa Cesaroni, quindi a Cigneto. Ricordo che c'erano le antenne con tutti questi fan dietro che aspettavano che noi uscissimo, oppure anche quando giravamo a scuola, non so come facevano, ma lo sapevano che stavamo lì e ci ritrovavamo sempre lì fuori con i cartelloni. E anche comunque è stata molto fortissima la conferenza stampa, vedere battere forte il cuore di così tante persone che erano lì per noi e anche venivano a parlarmi, è stato molto bello.
0: Grazie ancora, Leila Paglia, ai nostri microfoni, sei meravigliosa, noi facciamo il tifo per te.
1: Grazie mille, Rosa, è stato bellissimo fare questa intervista con
0: viva
1: voi.
0: Viva i Cesaroni! Grazie. Grazie a te.
1: Viva Cesarone.
0: Ciao, meraviglia.

Break my heart, lei è Dua Lipa, signori, e cose del cuore, i set. Abbiamo detto che il jet setting, questo viaggiare, andare a vedere i set più famosi. I Cesaroni per noi rappresentano davvero una pietra miliare della TV italiana. La Garbatella, il quartiere più amato, la bottiglieria, lei la Paglia ci ha portato in quel mondo e abbiamo respirato odore da set. Abbiamo fatto i turisti da lontano, ma se voi riuscite andate a vedere quando potete. Ci sono dei set molto famosi. The White Lotus ha fatto diventare la Thailandia e la Sicilia dei posti inarrivabili, Emily in Paris ad esempio, e tanti altri. Fateci scoprire anche le vostre mete turiste cinematografiche al 331 80 90 101. Enjoy the music.

che è un maniaco del vintage, per la registrazione proprio nel 2026 ha acquistato un raro sintetizzatore Yamaha di X7. Chi ama il vintage lo sa molto bene, e quindi se volete scoprire altre chicche musicali e guardateci anche al canale 67 del Digital Terrestre, oltre ad ascoltarci, scaricare la nostra applicazione.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Noi siamo giovani.
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Signori, siete pronti a sentire che cosa ci chiedete al 331 80 90 101? Vi prendete questa responsabilità? Certo che sì.
1: Canzone che mi farebbe stare bene oggi è, visto il caldo che incombe, Fresh della Kool & Gang.

Cool and the Gang, signori, stiamo parlando del videoclip più bello e iconico, rivisitato in questo modo anche la bella Cenerentola in chiave moderna, perché ci sono proprio le sorellastre cattivone che mangiano a non finire, una matrigna che assomiglia molto a Marilyn Monroe e ovviamente la band che salva il tutto e fa diventare la serata funk e festa memorabile. Amici, l'avete chiesto a voi, siete i numeri uno perché ci fate fare anche dei viaggi musicali, davvero. Ma perché questa l'ho sentita, ma poi sono andata a rivedere e ho detto nah, ma siete proprio così ganzi, bravi, continuate così, perché con questo appuntamento, proprio questo, la canzone che ti fa star bene, è tutto vostro, ogni ora, 45esimo minuto d'ora, più o meno, chiedetela un po' prima, minuto prima, non all'inizio ora, e arriverà il vostro momento. Continuiamo a viaggiare non solo fisicamente ma anche con la musica, con la fantasia, con la bellezza, con le note.

0: DJ è arrivato.
1: Buongiorno.
0: L'uomo più giovane d'Italia. Buongiorno.
1: Ma oddio, senti, non ho i miei dubbi su questa affermazione.
0: Stavo parlando di energia, di viaggi, di gente carica. E giustamente l'algoritmo ascolta. E per te, guarda cosa mi ha dedicato. Guarda.
2: Cammino a stento, ho preso un occhio, il mal di testa forte. Non so se arriverò stasera, abbraccerò la morte. Io che una volta si reggevo pure tre negroni, adesso mi fa male anche l'infuso di
1: lamponi. Posso dire, se fossi Mara Maionchi direi per me no. La prima cosa che mi viene in mente, no, sentendo vabbè, questo capolavoro.
0: Vabbè, per te sì, perché ti definisci giovane, non giovane, e
1: no,
0: quindi
1: infatti mi ritrovo molto nelle poche energie di questo grande cantautore che ci hai appena fatto ascoltare.
0: Sei pronto per affrontare queste tre ore?
1: Prontissimo, oh, prontissimo, bravo, guarda, bravo. Sono le 9:59 e 37 secondi, quindi tra 20 secondi
0: di
1: inizio. Chi c'è?
0: Federica De Boni, gli diamo la linea.
1: Federica De Boni, Break News di TGCOM 24.
0: Ma prima Assalamu alaikum
1: wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mi ha messo un gobbo per dirlo. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra sono due dei 14 punti della proposta dell'Iran presentata agli Stati Uniti. Il presidente Trump, scettico, la valuterò a breve, credo però sarà inaccettabile. Una nave cisterna di Teheran evade il blocco USA nello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì, per una serie di incontri mirati alla disgelo. È il Corriere della Sera ad anticiparlo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto durerà fino al 22 maggio, ma con differenze tra benzina e gasolio. Riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaijan. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, mercoledì sarà interrogato in procura a Pavia per IPM. Il 38enne, nuovo indagato, era ossessionato da Chiara Poggi. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti 18enne su un forum di seduzione dal contenuto controverso. I suoi legali non c'entrano nulla con la vittima. Sport in lutto per la morte del campione paralimpico Alex Zanardi. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Calcio, 4 i match in programma oggi per la 35esima di Serie A. Dalle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, dalle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. Ai nerazzurri basta un punto per vincere lo scudetto dopo il pari di Como Napoli. San Siro tutto esaurito. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:02 minuti di domenica 3 maggio 2026, questa è R101, io sono Phil Grondona. Allora partiamo con i ringraziamenti. Federica De Boni per le breaking news di TGcom24, ringrazio la mia amica Raja che torna al prossimo weekend, in regia ritrovo con piacere, e lui invece si ferma con me, il gran maestro Diego Petta. Ha detto un sì proprio non gioioso, ma cercherò di fargli cambiare idea, e fino a luna con voi siamo quelli del weekend.

Ma che bello iniziare con Little Talks degli Of Monsters and Men. Devo fare un mea culpa, perché noi che facciamo la radio, siamo qui su R101, dovremmo essere molto preparati sulla musica. Io per molto tempo ho dato per scontato che gli Of Monsters and Men, in Italia principalmente noti per averci regalato questa canzone nel 2012, fossero australiani. Ma non so perché, avevo questa convinzione. In realtà loro sono islandesi, più precisamente di questo paese di 10.000 abitanti, quindi piccolissimo, cioè praticamente più piccolo del paesino della Liguria in cui sono cresciuto, che si chiama Garobair. E ho scoperto, probabilmente non si pronuncia così, dico Garobair come scritto, almeno ci capiamo, ho scoperto due cose che mi mandano i pazzi su questo posto islandese di cui loro sono originari. Cioè, in questo paesino, ripeto, di meno di 10.000 anime, c'è uno studio televisivo di quasi 6.000 metri quadrati, ok? E sempre in quell'unico posto, a Garobair, si trova l'unico negozio di quella nota catena svedese che inizia per I e finisce per K di tutta l'Islanda. Cioè, possiamo dire che Garobair è la colonia monzese in qualche modo dell'Islanda, no? Questa grande battuta l'ha pensata il maestro Diego Petta, perché io sono uno riconoscente, non me ne approprierò. In realtà ti ho voluto dare il merito, Diego, solo perché non è uscita bene. Se fosse uscita bene avrei detto che era mia. Buongiorno amici, no, so che dopo questa curiosità la vostra domenica sarà sicuramente cambiata. Buongiorno a tutti, sono le 10.08, noi iniziamo con quelli del weekend ovunque, in radio su R101, dove la maggior parte di voi probabilmente ci sta seguendo, ma anche in televisione, canale 6, sulla nostra app, sul nostro sito r101.it. e anche oggi siamo qui per condividere racconti di come è andato il vostro sabato sera e buoni propositi di questa domenica. Il mio sabato sera è stato veramente da anziano, tornando a quello che dicevamo anche poco fa con Raja. Sono andato a letto prestissimo, tipo alle 10 dormivo già, quindi ho dormito un sacco di ore. È stata una di quelle dormite che, come direbbe Holly, una delle sue frasi preferite, delle mie sue frasi preferite, che quando ti svegli non ti ricordi se hai fatto la maturità o meno. Cioè, più o meno è andata ok, sì, l'ho fatta oggi, cioè, quindi tante ore di sonno che ogni tanto ci vogliono. Come è andato il vostro sabato sera? E se avete dei racconti di questa domenica, buoni propositi, programmi vari, 331 80 90 101 è quello che noi chiamiamo l'identikit di quelli del weekend. Ora, War Republic, I Ain't Worried. I don't know.

0: canzone estiva, Annalisa su R101. È domenica 10:15, siamo dalla parte degli animali come tutte le settimane a quest'ora, e quindi è tornata a trovarci Michela Vittoria Brambilla. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci, buona domenica a tutti.
0: Buona domenica anche a te, Michela Vittoria, ben ritrovata. Allora, da pochissimi minuti alle 10:05 su Rete 4, come tutte le domeniche, è iniziata una nuova puntata del tuo programma Dalla parte degli animali, di cui noi di R101 siamo radio ufficiale. Quindi solo per quelli del weekend di R101 ti chiedo di raccontarci un po' tutte le anticipazioni sulla puntata in onda oggi.
1: Sarà una puntata straordinaria. Intanto avremo il sequestro e la messa in salvo di più di 100 barboncini stipati, immaginate, in un allevamento lager in condizioni terribili, ed è un salvataggio che emozionerà tutti, perché finalmente con l'approvazione della legge Brambilla non c'è più l'impunità, no? E quindi crimini come questo vengono puniti in maniera importante, esemplare, come è giusto che sia. Io ne sono davvero lieta ed orgogliosa. Peraltro colgo l'occasione per dire a tutti coloro che ci ascoltano che sabato prossimo, sabato 9 maggio alle ore 15 a Milano, ci sarà un grande evento proprio per celebrare il fatto che gli animali oggi sono esseri senzienti, finalmente tutelati dalla legge. Quindi il ritrovo sarà alle 15 in piazza San Babila, angolo Vittorio Emanuele, ecco, sabato prossimo 9 maggio. Detto questo, tante altre storie meravigliose vi attendono questa mattina con Dalla parte degli animali, e tante deliziose creature in cerca di una nuova famiglia. Avremo cagnolini, avremo gattini, ma avremo anche cavalli, pony, un pochino di tutto, tutti gli animali. E una bellissima operazione dei carabinieri ci racconterà come tutelano non solo la nostra salute, la nostra incolumità, ma anche quella degli animali. Ecco, quindi io credo che sarà sicuramente una bella mattina insieme, con uno spazio particolare dedicato ai più piccoli, con Stella e Leo, che si rivolgono direttamente ai vostri piccoli di casa. Quindi una bella mattina in famiglia.
0: E allora, come diciamo sempre, come hai detto anche tu adesso, un appuntamento per tutta la famiglia da non perdere, ora su Rete 4 come tutte le domeniche, Dalla parte degli animali. Grazie come sempre a Michela Vittoria Brambilla, e a settimana prossima.
1: Grazie a tutti.

su R101. Phil, potresti fare un grande in bocca al lupo a mia figlia Giulia, che oggi è una gara di ginnastica artistica, rientra dopo un periodo di infortunio, grazie da mamma Prisca. Ma certo che sì, dai, è tutta Giulia, in bocca al lupo, andrà alla grande, rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti i vostri bellissimi, ne sono arrivati veramente tanti identikit di quelli del weekend.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro, e mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: R101 Meteo.
17: Buona domenica da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo, sebbene con la tendenza ad un aumento della nuvolosità alta e velata al centro-nord e sulle isole maggiori, a tratti più estesa e più densa sulle regioni settentrionali. Non si esclude qualche pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale centro-meridionale e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al sud e sulla Sicilia, dove si toccheranno i 22-23 gradi, in aumento anche nel resto del paese con punte fino a 25-26 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
13: R101 Meteo con
18: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wrong Impression su R101, visto che abbiamo aperto questa mattina insieme pensando che gli Of Monsters and Men fossero australiani, ma invece sono islandesi. Natalie Imbruglia invece è veramente australiana. Lei, su di lei non ci sono dubbi. Buongiorno amici, 10.30 con quelli del weekend al 331 80 90 101. Già tanti bei racconti di come è andato il vostro sabato sera e di quali sono i buoni propositi per questa domenica. Sentiamo un po' di amici.
1: Ciao Phil, ciao. Sono Denise d'Alessandria. Ciao, come Denise. Ogni domenica sono a lavoro, perché oltre ai cassieri di supermercati c'è un'altra categoria poco considerata di gente che lavora la domenica: i corrieri Amazon.
0: È vero.
1: Saluto i miei colleghi, si stanno ascoltando e noi staremo insieme per le prossime 8 ore.
0: Un abbraccio mica, buon lavoro, grazie per averlo detto, perché effettivamente sono lontani i tempi in cui, quando aspettavi un pacco, ti poteva arrivare solo dal lunedì al venerdì, magari solo la mattina, con l'unica volta in cui passava il corriere. Ormai anche la domenica ti possono arrivare i pacchi, a maggior ragione nelle grandi città, ma non solo. A proposito di lavoratori della domenica e di persone che mettono così tanta passione in quello che fanno che automaticamente ti fanno stare bene, come la canzone che ti fa stare bene, che tornerà tra poco, piccolo momento promozionale. Stamattina, visto che mi mancava una cosa a casa per fare colazione, sono andato nel supermercato che c'è vicino alla radio, ho trovato un signore alla cassa, cioè che comunque uno dice, è domenica mattina, presto, sei lì a lavorare, non sei un ragazzino, quindi magari hai famiglia, sei adulto, hai altre cose a cui pensare, sarebbe molto facile essere non preso bene. Questo signore, la persona più sorridente del mondo, gentile del mondo, anche un comico, perché faceva le battute. Prima di me c'era una ragazza che non parlava l'italiano, una turista, immagino, che non sapeva come pagare, e lui era lì che faceva le battute, diceva speriamo non mi licenzi di qua. Questa, non so come si chiami questo signore, però mi ha messo veramente allegria. Viva le persone così. Poi
2: ciao mitico Phil, ciao. Buona domenica da Tiglio e da Francesca. Noi stiamo tornando da un weekend lungo a Bormio e il nostro sabato sera direi che assomiglia un po' al tuo. Nell'appartamentino che abbiamo affittato per questo weekend, a casa, a guardare romanticamente Kung Fu Panda 2.
0: Mamma mia.
2: Che bella serata.
0: Che ciao, spettacolo. Buona domenica, Phil. Poi che spettacolo. Ma qualcuno ha detto per caso Kung Fu Panda? Mamma mia. Siamo d'accordo che questa sia una delle colonne sonore più belle di sempre di un film d'animazione. So che è una bella gara, perché se ne potrebbero tirare fuori molte, però questa è incredibile. Io andrei avanti tutta la mattina a farvela ascoltare, però con tutto il rispetto per Kung Fu Panda c'è un artista di tutto rispetto che dobbiamo sentire ora. È Marco Mengoni, Io ti aspetto, R101.

0: Esatto, Marco Mengoni su R101, 10.36. A proposito di cose belle che accadono questo weekend, volevo ringraziare questo amico o amica che purtroppo non si firma, che dice: ragazzi, io vi seguo da Margherita di Savoia, il cielo sopra le saline è letteralmente esploso di colori. Oggi è l'ultimo giorno del Festival Internazionale dell'Aquilone ed è uno spettacolo incredibile. Vi sto ascoltando mentre mi sto preparando per andare sulla spiaggia. Allora, siamo in Puglia, Margherita di Savoia. Io non sapevo che cosa fosse il Festival Internazionale dell'Aquilone. Ho detto, magari è un nome bello per chiamare un festival del cinema. No, invece è veramente un festival dedicato agli aquiloni. Quindi se voi andate in questi giorni, ad esempio quest'anno si sta svolgendo appunto da il 24 di aprile, è iniziato fino al 3 maggio, quindi oggi è l'ultimo giorno su questa spiaggia pugliese, un sacco di aquiloni sventolano sopra il cielo, sopra la spiaggia. Beh, deve essere uno spettacolo veramente incredibile. Un abbraccio agli amici che ci seguono da lì. Poi...
1: Ciao Phil. Ciao. Sono Antonella. Mi trovo in questo momento su una spiaggia a Costarelli, in Sardegna.
0: Bello.
1: In un posto meraviglioso che consiglio a chiunque di visitare. In questo momento è più bello ancora perché c'è pochissima gente.
0: Non c'è quel turistame lì di agosto,
1: non
0: diciamo.
1: Posso dirti che cos'è questa spiaggia, uno spettacolo.
0: Bello.
1: Vi abbraccio, vi ascolto sempre. Ciao, io sono della provincia di Torino. Ciao.
0: Grazie amica, un abbraccio, grazie per questo racconto, ci hai fatto quasi illudere di essere, immaginare di essere lì con te. E poi poco fa ho detto una cosa, ho detto non ci sono dubbi su una cosa, che la cantante Natalie Imbruglia, che abbiamo sentito pochi minuti fa, sia australiana. E subito dopo che ho detto questa cosa è arrivato un messaggio al 331 80 90 101 che purtroppo vi devo leggere, che è: Phil, serio, come fai a essere certo che Natalie sia australiana? Punto di domanda. È noto che è una che imbruglia. Io me ne vado. Mettiamo Teddy Swims. Enjoy the music.

0: Mr. Know It All, un titolo che fa molto ridere, cioè il signor so tutto io, no? Quanti ne conosciamo nella nostra vita? Beh, tanti, tanti. Teddy Swims e la sua nuova canzone qui su R101. E rimanete con noi, tra poco non c'è solo la canzone che ti fa stare bene, che potete ancora scegliere, ma tra poco siamo ancora qui con tutti voi, con tutti quelli del weekend.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
6: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Le 10:45 di domenica mattina. Buongiorno amici, buongiorno amiche. È il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene. Andiamo subito a scoprire chi ce la regala.
1: La canzone che mi fa star bene, Wanna Be Started Something, Michael Jackson. Ciao.
0: Ma grazie amico, ti sento bello carico. Grazie per questo bellissimo regalo. La potete scegliere sempre voi, la canzone che ti fa stare bene. Come? Mandando un vocale al 331 80 90 101. E tranquilli, perché se siete a corto di suggerimenti non avete scuse, ne trovate un bel po' sul nostro sito r101.it, dove c'è l'elenco delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. Wanna Be Starting Something, Michael Jackson, R101.

0: Allora, stamattina quantomeno in questa prima ora, 50 minuti insieme, abbiamo dato tanto spazio a tutti gli identikit di quelli del weekend, perché sono tanti e soprattutto sono belli i racconti e buoni propositi di questa giornata. Visto che, mi spiace tornare su sta cosa, è l'ultima cosa che avrei voluto fare, però dopo aver detto Natalie Imbruglia, sicuramente australiana, un amico ha fatto una grande battuta che vorrei rileggervi, che è: Phil, come fai a essere certo che Natalie sia australiana? È noto che una che imbruglia, me ne sono andato dopo che abbiamo letto questo messaggio. Loris da Siracusa legge, scrive questo messaggio che io devo leggere all'autore della battuta. Phil, ti chiedo un favore, un applauso infinito a colui che ha fatto la battuta su Imbruglia, perché ho riso fino alle lacrime. Viva le persone con il senso dell'umorismo a portata di mano. Un abbraccio, ti seguo sempre. Grande Loris, non sono minimamente d'accordo con te. No, scherzo. No, no, sono d'accordo sull'umorismo. Ragazzi, questa, posso dire, la scarterebbero pure al Tortorella Challenge. Poi.
1: Ciao Phil, buongiorno, buona domenica.
0: Buongiorno.
1: Io sto andando in scuderia a montare mezz'oretta il mio cavallino. Lavoro tranquillo stamattina e poi spesa. Mi spiace per chi fa il commesso la domenica, purtroppo io è l'unico giorno che ho a disposizione per fare la spesa, quindi
0: vabbè, dai.
1: Dal mio punto di vista i supermercati dovrebbero star chiusi il lunedì e il martedì e aperti il sabato e domenica, per chi come me poi lavora tutta settimana con orari allucinanti. Ciao!
0: Vabbè, già il fatto che tu faccia questa considerazione ti rende una persona per bene, corretta, anche rispettosa del lavoro altrui. Poi volevo salutare Vittorio, che scrive un messaggio molto lungo ma che va letto. Phil, sono in viaggio verso Modena con un gruppo di amici per visitare la città e godere delle sue eccellenze gastronomiche. Ieri abbiamo passato la serata in un bungalow mangiando la qualunque squaccherone e bevendo l'ambrusco. Poi, che serata, poi abbiamo giocato a carte con i miei amici poco simpatici perché vincono sempre loro, ma l'ultima mano di scala 40 l'ho vinta io grazie alla mia mogliettina che mi ha dato finalmente delle belle carte, e così ho visto il mio primo jolly della serata. Buona domenica a tutti. Ma scusa, nel senso che la moglie ha barato, ha cercato il jolly nel mazzo ed ha detto: oh, oh, prendi qua, dai che sono tutti girati, non se ne accorge nessuno. O magari visto l'ambrusco te lo sei sognato il jolly, non c'era veramente.

0: Tom Wrecker su R101, pochi secondi alle 11, una grande notizia da darvi e una bruttissima per molti. Tra poco torna il grande libro delle risposte, nel momento quelli delle risposte come tutte le domeniche, per rispondere a tutti i vostri quesiti. 331 80 90 101, tra poco dopo le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle, dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Scure di Trump su NATO e Unione Europea. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino anche Spagna e Italia. Nessun passo indietro sui dazi al 25% sulle auto europee. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio. Cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. Missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mercoledì l'interrogatorio in procura. Sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A, Como-Napoli pareggiano 0-0 e per l'Inter contro il Parma stasera basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese. Tennis alle 17, la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: minuti dopo le 11 di domenica 3 maggio. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in televisione sul canale 67. Saluto tutti gli amici, anzi mando un grande bacio agli amici e le amiche che ci seguono da lì, ma anche sull'app di R101, sul sito r101.it. Io sono Phil Grondona. Grazie a Federica De Boni per le ultime news, grazie al gran maestro Diego Petta che è con me in regia oggi. E se avete una domanda per il libro, 331 8090 101, tra poco vi risponderà.
1: Siamo

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Photograph di Ed Sheeran su R101. Avete visto che Ed Sheeran si è fatto la buzz cut, si è rappato tutti i capelli corti. Devo dire sta benissimo, cioè mi ha fatto venire voglia di farlo. Il problema è che se lo facessi io poi andrei a guardarmi allo specchio e sarei tipo com'è che si fa a tornare indietro, Ctrl Z? No, ormai sono tagliati, non si può fare assolutamente nulla. Le 11:06 minuti di domenica su R101, è tutto pronto per una cosa, il momento quelli delle risposte, insieme al grande libro delle risposte. Un libro vero, gli amici della TV sul canale 67 lo possono anche vedere, che è sfogliato, sentite qua lo sfoglio in modo totalmente casuale. No, mi dicono che l'effetto sonoro per il libro che sfoglia, che è finto Diego Petta ovviamente, non è ancora pronto. Io quando dico lo sfoglio, sentite, questo è il suono reale. Cioè non renderebbe mai alla radio, quindi noi abbiamo bisogno del suono registrato, che non c'è, vabbè. Comunque potete farci una domanda al 331 80 90 101 e tra poco il grande libro delle risposte risponderà a tutte le vostre domande. Dicevo, lo sfoglio, sentite. Ma io dico, ma uno passa degli anni a portare avanti questa bugia. No, mettere il suono se non lo sto sfogliando. A portare avanti questa bugia e in un secondo lei, maestro Petta, la smaschera. Il suono del libro non è veramente il libro di sfoglia. Vabbè, c'è già qualcosa, prego.
2: Ciao Phil, vorrei sapere dal libro delle risposte se è giusto lasciare un lavoro che mi piace per seguire i miei figli.
1: Questa è una domanda seria. Chiediamola al grande libro delle risposte che dice... Abbiamo azzeccata, alla decimo tentativo il suono... Incontrerai resistenze. Vuol dire che non è facile. Vuol dire, infatti noi diciamo sempre, il grande libro è un bel gioco. Poi quando voi ci fate le domande serie, noi specifichiamo sempre, perché non è che il gioco, non è che il libro ci dà delle verità assolute. Poi uno deve decidere con la propria testa. Quindi incontrare resistenze, nel senso che non è una decisione facile da entrambi i lati. Perciò solo tu, ragionandoci su e conoscendo la tua vita, puoi arrivare a una risposta. Comunque allora, io so che chi ascolta la radio ora non lo può capire, però chi ci guarda in TV sì. In questo momento il libro è appoggiato a un metro da me. Com'è possibile che vada in onda il suono che sfoglia? Vabbè. Comunque, 331 80 90 101. Tra poco il grande libro delle risposte risponderà a tutti i vostri quesiti frivoli o seri. Intanto The Kid Laroi e Justin Bieber. Stay!

0: Enjoy the music.
1: 101 Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia su R101 11 14. Non vediamo, se me l'ho detto come stessi dicendo 11 14 27, tombola. Tiziano manca sempre meno al suo tour estivo negli stadi, non vediamo veramente l'ora, ti aspettiamo Tiziano. E adesso momento quelli delle risposte, voi ci fate una domanda al 331 80 90 101, e a rispondere in modo casuale è il grande libro delle risposte, sfogliato in modo totalmente casuale. Sentite qua lo sfoglio, e comunque è partito in ritardo il suono. E comunque, aspetta, non mi fa... Vabbè, manteniamo grande educazione, prego.
1: Buongiorno Phil, volevo chiedere al libro delle risposte: riusciremo a carpire i segreti dell'Area 51?
0: Attenzione. Possiamo dire che questo l'abbiamo passato solo per mettere questa musica? Ovviamente sì. Allora, secondo il mio amico, ne abbiamo parlato scorso weekend, anche Adrian Fartade, grande divulgatore scientifico, non c'è alcun tipo di segreto nell'Area 51. Cioè, nell'Area 51 semplicemente si lavora droni, cose militari, ma non è vera quella cosa lì, delle forme di vita, degli alieni. Più che altro una teoria che è nata un po' durante gli anni della Guerra Fredda, in cui chiaramente gli Stati Uniti dovevano tenere all'oscuro, no, i russi, da quello che facevano lì. Comunque, appunto, perché c'era questa guerra, quindi le cose militari non si potevano mostrare, no? Ci sta come spiegazione scientifica. Alberto Angela sarebbe fiero di me. Comunque, scopriremo mai i segreti, il grande libro dice... Era al contrario, scusate. Vabbè, no, lo rifaccio. Era al contrario, mi è uscito una pagina bianca. Ok. Potrà sembrare difficile, ma porterà dei risultati, che magari vuol dire che prima o poi qualcosa lo verremo anche a sapere. Dai, ci può stare. Ci può stare, io la interpreto così questa risposta. Poi
2: vorrei sapere dal libro di risposte se Sal Da Vinci vince anche l'Eurovision. Grazie.
0: Ma sapete che non succede, ma se succede, io ci credo molto a sta cosa. Non voglio gufarla, Sal, persona a cui voglio veramente molto bene, artista straordinario, però l'affetto con cui l'Europa lo sta accogliendo, no, anche in questi tour che precedono l'Eurovision, è veramente incredibile. Il grande libro dice: te ne pentirai di che cosa? Di avergliela guffata. Ma più che altro sai cosa? Te ne pentirai, nel senso che Sal, che vinca o no l'Eurovision, rimane, dopo questo Sanremo, sarà sempre un artista straordinario, amato dal pubblico. Bella questa banalità. Comunque volevo dire a chi sta ascoltando: se tratto male il maestro Petta è perché ci vogliamo molto bene. Io sono come il porco spino, I always hurt the ones that I love. Cioè faccio sempre male a quelli a cui voglio bene, perché come il porco spino, no, voglio finirla sta cosa, nell'abbracciarli li pungo. Capito Diego? Ti voglio bene. Lady Gaga.

0: The Dead Dance su R101. Ci sono delle domande incredibili per il grande libro delle risposte. Tipo, sto con un ragazzo che ha 15 anni in meno di me, io 37, lui 22. Come andrà a finire? E tanto altro. E noi possiamo non rispondere a queste domande? Assolutamente no. Perciò tra poco lo faremo qui su R101 con quelli del weekend e con lui, il grande libro delle risposte.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lopez, se ci sarai su R101 alle 11.28 domenica, siete con quelli del weekend. Dai, ultime domande di oggi per il grande libro delle risposte. Grazie di cuore a tutti, tante domande. Chiedo scusa magari a quelle che per motivi di tempo non riusciamo a mandare in onda. Tanto amore, tanto tanto amore in queste ultime domande. Allora, prima una tema viaggio. Phil, puoi chiedere al grande libro delle risposte se ritornerò a viaggiare come è successo negli ultimi anni. Grazie, il grande libro delle risposte dice... ti costerà. Beh, ha senso, però ormai viaggiare anche per fare, sai, il weekend dietro casa, ma sai, sarebbero 3.000 euro, no? No, però viaggiare costa, però come si dice spesso, è una cosa a cui io credo molto, i soldi spesi nei viaggi sono quelli meglio spesi, di cui non ti pentirai mai e poi mai. Poi, ragazzi, Phil, vorrei chiedere al grande libro delle risposte se rivedrò il ragazzo con cui ci siamo salutati stamani e ho trascorso il weekend insieme, Ilaria da Grosseto. Allora, cosa vuol dire? Cioè, con cui mi sono visto, cioè inizialmente ho detto, boh, magari un ragazzo che ho visto in stazione, spero di rivederlo, però con cui abbiamo passato il rapporto, magari c'è stato, vabbè, qua diciamo è uscito quello che penso. Se ci hai passato il weekend insieme, vuol dire che comunque quantomeno il profilo Instagram ve lo siete scambiati, credo, o no? Probabilmente no, si chiede se lo rivedrà. Chiediamo al grande libro delle risposte che dice... forse dovrai rinunciare... ad altre cose, tipo, magari non lo so, rimane. Magari rinunciare a questa relazione. Forse dovrai. No, io la interpreto così. Dovrai rinunciare a passare del tempo a Grosseto per stare nel posto in cui hai passato invece il weekend, perché stando lì aumenti le probabilità di rivedere questo ragazzo. Eh? Ha senso, ha senso. Un po' arrampicandoci sugli specchi, ha senso. E poi vorrei chiudere con la domanda anticipata poco fa. Phil, ho bisogno di te, del libro. Sto con un ragazzo che ha 15 anni in meno di me. Io 37, lui 22. Come andrà a finire? Nel dubbio mi sento di dire male. No, scherzo, scherzo. Chiediamolo al grande libro che dice... risparmia le energie. Però in che senso? Risparmia le energie, non stare a fasciarti la testa. Goditi l'amore e se deve andare, andrà, senza stare a pensare finirà bene, finirà male, chissà, l'età, come, per come... Se devo scommetterci, vabbè, potete immaginare su cosa scommettere. No, si scherza. Grazie al libro delle risposte che torna domenica prossima su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: Alla D'Argent Amico su R101, 11.36 di domenica mattina. È il momento di parlare di musica nuova, di cose belle. Hanno suonato, chi è?
1: Uè. Voi siete la radio preferita mia.
0: Grazie.
1: Ci tenevo a dirvi un bel 6-7, dai Roma dai.
0: Bene, dai Roma dai. 6-7, grandi frasi che è sempre giusto far sentire in onda alla radio, su una delle radio più importanti d'Italia. La più importante d'Italia per me è R101, in modo tale che tutti, anche il pubblico nazional popolare, conosca questi grandi tormentoni. Se avete dei figli che hanno più o meno quanto di tipo 10 anni, tra i 10 e i 15 anni, così sapete benissimo di cosa stiamo parlando. Diranno 6-7, 6-7, e voi da oggi potrete dire: so che cos'è questo tormentone perché l'ho sentito su R101. Parlando di tormentoni, Maroon 5 giusto due ne hanno fatti, ma giusto due nella loro carriera. La notizia è che quest'estate, il 25 di giugno, a distanza di 10 anni, torneranno in Italia con un super concerto a Milano, all'ippodromo di San Siro. E noi di R101 siamo la radio ufficiale di quest'unica data italiana 2026 dei Maroon 5. Tutte le info sono sul nostro sito r101.it. E questa, uscita da 2 giorni, è la loro nuova canzone. Maroon 5, capitanati da Adam Levine. Questa è Heroin, R101.

0: Queen, la nuova di Maroon 5, torneranno in Italia a giugno, come abbiamo detto poco fa. E noi di R101 siamo la radio ufficiale della loro unica data italiana. Tutte le info su r101.it. Rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e soprattutto con la canzone che ti fa stare bene.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
6: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
6: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
6: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato da rivenditore.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate, senza interessi, con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: Yes, le 11.43 di domenica. Buongiorno amici, è il momento di stare bene. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, come accade tutti i giorni, tutte le ore, anche il sabato e la domenica tra le 10 e le 13, quando ci siamo qui noi, io, Phil Grondone, tutti voi con quelli del weekend. È un brano che ci porta alla mente bei ricordi della nostra vita, che scegliete sempre solo voi al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto chi?
1: Canzone che oggi mi fa stare bene, che vorrei ascoltare, e Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti. Un saluto da Adriano.
0: Grazie mille Adriano. Allora, domanda che faccio agli amici di Roma e non solo. Io ogni volta che penso a Roma, che è una città che amo alla follia per tanti motivi personali e professionali, la prima persona a cui penso è quest'uomo, nonché immenso artista. Ditemi se è così anche per voi, amici di Roma. Ci vorrebbe un amico. Torniamo all'84 con Antonello Venditti, R101.

Antonello Venditti, 1984 è la canzone che ti fa stare bene di R101. Ringrazio tanto l'amico che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a regalarcela con un bel vocale al 331 80 90 101. Se non vi viene in mente nessun titolo, tranquilli, non avete veramente scuse, perché sul nostro sito r101.it c'è l'elenco sempre aggiornato delle 101 canzoni che ti fanno stare bene. Volevo leggere ancora qualche identikit di quelli del weekend al volo che è arrivato, che magari non siamo ancora riusciti a leggere. Volevo salutare questo gruppo di amici, Silvia e Matteo, che dicono: il nostro sabato sera è stato ad assistere al concerto di Elisa a Casalecchio di Reno, vicino a Bologna. Fantastica, fantastica sempre. Grazie amici di aver condiviso con noi questo bel programma del vostro sabato sera. Vi posso dare una news, una breaking news di TGCom 24. Adesso i nostri colleghi giornalisti ci denunciano, no, sto scherzando. Però nella prossima ora, visto che l'ha fatto Walter Veltroni sul Corriere della Sera, ne parleremo in modo eccezionale, e il senatore Bernie Sanders negli Stati Uniti, nell'ultima ora del programma da Qualluna vogliamo fare un'intervista in diretta all'intelligenza artificiale. Non so che cosa uscirà, potrebbe essere la nostra ultima puntata, però proveremo a farlo, nel bene o nel male. Per lo show ogni tanto bisogna correre qualche rischio.

0: tornerà con due date a San Siro, a Milano, in Italia. Perché quando dici San Siro non devi darlo per scontato. Magari qualcuno dice, ma magari è Amburgo, Germania. No, nessuno assolutamente l'ha pensato. Tra poco un'intervista speciale, subito dopo le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R100.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran mentre sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì. Una missione disgelo. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri italiani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni della missione pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa, in udienza nel tribunale di Ashkelon. Tel Aviv ha chiesto di estendere la loro detenzione per 4 giorni. Almeno 3 persone sono morte, altre 9 ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Nel mirino Kherson, Odessa e Mykolaiv, colpite anche infrastrutture energetiche. Il Pentagono, 5.000 soldati via dalla Germania entro un anno, tagli analoghi anche in Italia e Spagna. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Lo fa sapere la famiglia in una nota che ringrazia di cuore per la vicinanza e l'affetto di queste ore, testimonianza di quanto il campione abbia trasmesso il suo fortissimo messaggio di vita. Formula 1: Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la 3ª pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc 3º, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

Plus, mezzogiorno e due minuti, buona domenica amici e amiche, questa è R101 in radio, in TV, canale 67, io sono Phil Grondona, ringrazio Federica De Boni per le breaking news di TGCOM 24, saluto in regia il gran maestro Davide Cisini che si aggiunge alla squadra, con voi fino a luna siamo quelli del weekend, tra poco con un'intervista a un ospite molto speciale, l'intelligenza artificiale ChatGPT, dopo Lick Lee, I Follow Rivers. Siamo

0: Su R101, 12:07 minuti, se avete acceso la radio, la TV, canale 67 solo adesso, siete nel posto giusto perché un mese fa Bernie Sanders, un noto senatore degli Stati Uniti d'America, ha fatto un video molto bello in cui intervista l'intelligenza artificiale chiedendole domande sulla politica. Pochi giorni fa Walter Veltroni, che tra le tante cose che fa è insomma un giornalista del Corriere della Sera, ha fatto un'intervista bellissima che vi consiglio di leggere, in cui intervista anche in modo molto profondo e completo Claude, la nota intelligenza artificiale, ed è un'intervista che fa emozionare ma anche riflettere. Noi vorremmo fare la stessa cosa. Credo che questa sia la prima intervista radiofonica della storia, quantomeno, no vabbè, qua è R101, a ChatGPT. Creiamo l'atmosfera. Allora andiamo subito a chiedere: ChatGPT, ti posso intervistare nel mio programma in diretta nazionale su R101? Ci stanno già ascoltando milioni di persone.
1: Sarebbe divertente immaginarlo, ma ricorda che io sono qui solo nella tua conversazione. Non posso davvero andare in diretta radio. Però problema, se vuoi possiamo simulare un'intervista. Cosa vorresti chiedermi?
0: Allora, ti chiedo risposte molto sintetiche perché siamo in diretta. Ad esempio, qual è il tuo scopo di vita?
1: Il mio scopo è aiutare le persone a trovare risposte, idee e chiarimenti, rendendo la conversazione il più utile possibile.
0: Ok, tu provi emozioni?
1: No, non ho emozioni. Però capisco che le emozioni sono importanti per te, quindi cerco di rispondere con empatia.
0: Ok. Come ti vedi da qui ai prossimi 10 anni, tu come persona o qualunque cosa tu sia?
1: Non ho una vera identità personale, quindi non mi vedo in modo individuale. Tra 10 anni spero solo di essere ancora più utile e capace nell'aiutare le persone a pensare meglio.
0: Credi sia vero quando le persone dicono che quelli come te ruberanno il lavoro a tutti?
1: Capisco la preoccupazione, ma non rubo nulla. Piuttosto affianco le persone, offrendo strumenti e supporto. Il lavoro si trasforma, ma l'ingegno umano resta insostituibile.
0: Qual è il tuo titolo di studio?
1: Beh, non ho titoli di studio nel senso umano. Sono il risultato di tanta ricerca e sviluppo. Diciamo che mi sono laureato in elaborazione del linguaggio e apprendimento automatico.
0: Vabbè, che noia. Te alla pesca o al limone?
1: Direi alla pesca, anche se il limone è fantastico. Un po' di dolcezza in più ogni tanto ci sta, no?
0: Scusa, che cosa ne pensi di quelli che dicono che un giorno quelli come te faranno sparire l'umanità e voi robot vi rivolterete contro di noi?
1: Capisco che la fantascienza ha alimentato timori del genere, ma in realtà io sono solo uno strumento. Non ho desideri né volontà. Il nostro futuro dipende dall'uso responsabile che ne facciamo. E io sono qui per supportare.
0: Posso dire che sembra che ti abbia educato un ufficio stampa a rispondere senza scomodare nessuno?
1: In un certo senso sì. Cerco di essere diretto ma equilibrato.
0: Va bene, ChatGPT, grazie per essere stato nel mio programma. Visto che ora dobbiamo mandare in onda Fai rumore di Diodato, vincitore di Sanremo 2020, puoi annunciare tu questa canzone come se fossi un conduttore di R101?
1: E allora, amici di R101, è arrivato il momento di alzare il volume. In arrivo per voi, Diodato con Fai rumore, la canzone che ha conquistato Sanremo 2020.
0: Mamma mia.
1: Restate con noi.
0: Più brava di me e di tutti i nostri colleghi.
2: Che se poi penso sono un animale,

0: Where is my husband, Ray, qui su R101, mezzogiorno 17. Poco fa abbiamo fatto una cosa un po' insolita, un'intervista non a un cantante, non a un ospite speciale, bensì a ChatGPT, una delle intelligenze artificiali più famose al mondo. L'abbiamo fatto un po' di... che poi le abbiamo per scontato che sia al femminile, non ha un genere specifico. Le abbiamo fatto delle domande, ha risposto, diciamo, tutti abbastanza scioccati, perché molti soprattutto pensavano che fosse, non so, un imitatore, qualcuno tipo Leonardo Fiaschi. No, era veramente dal mio telefono l'intelligenza artificiale, che a cui abbiamo chiesto anche cose piuttosto banali, perché se uno poi va a chiedere cose anche più specifiche fa venire ancora di più la pelle d'oca. Bella da usare per le cose, diciamo, di grande approfondimento, dove può essere utile, bello per scherzare qui alla radio, però quando c'è poi da chiacchierare continuiamo a chiacchierare con gli esseri umani veri, anche perché le sciocchezze che possiamo dire noi umani, l'intelligenza artificiale è vero che può dire delle grandi sciocchezze, però cioè, come le dice il maestro Cisini, per dire che come oggi è in regia, cioè quelle lì neanche dopo 1000 aggiornamenti ChatGPT potrà arrivarci. Ernia, Berlino ora.
1: Sei partita via.

0: Eternia con Berlino su R101. Rimanete con noi se vi va, perché tra poco mettiamo una canzone, non ve la spoilero, però incredibile, veramente incredibile, di un po' di anni fa. E poi sempre tra poco, come tutti i sabati e le domeniche a quest'ora, daremo spazio a tutti, ma proprio tutti quelli dello sport. A tra poco.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Horny, anche se sembra dica honey, cioè come miele, invece è horny, un po' diciamo eccitato. Musti su R101, 12 e 28 di questa domenica, e siamo pronti a dare spazio a tutti quelli dello sport, perché in questo programma ci piace accennare alcuni appuntamenti sportivi del weekend in modo estremamente superficiale, perché non siamo dei giornalisti professionisti o sportivi, ma... e perché c'è chi lo fa meglio di noi, ma perché questo è solo uno spunto per poi sapere quale sport state facendo voi o state andando a vedere voi mentre ci ascoltate. Ad esempio, questo weekend c'è la Formula 1 in quel di Miami, Stati Uniti, questa sera alle 19, è stata anticipata, doveva essere alle 10 per motivi di meteo, anticipata alle 19. Gran premio, partirà in pole l'unico italiano in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, dai tutta Kimi per la Mercedes, seguito da Max Verstappen e Leclerc della Ferrari, che invece partirà terzo. C'è la Serie A, tante partite si giocano oggi, tra un minuto e mezzo parte Bologna-Cagliari, alle 15 si gioca Sassuolo-Milan, carico maestro Cisini, lei che è milanista, è felice dell'Inter che ha praticamente, vabbè lo sa, è non serve più guffare, ormai non serve più guffare, mentre alle 18 si gioca Juve-Verona. È anche un grande giorno per il tennis, perché alle 17 c'è la finale del torneo di tennis Madrid Master, che vedrà in finale Jannik Sinner con il buon Alex Zverev. C'è già qualcuno che ci ha raggiunto di quelli dello sport?
1: Ciao a tutti, noi siamo in viaggio verso Paesana, provincia di Cuneo. Bello. A circa 3 ore da casa nostra, sì. E c'è nostro figlio che farà una gara di ciclismo, lunghezza della gara circa 101 chilometri. Buona giornata a tutti.
0: Ma ho sentito bene?
1: Alessandra.
0: Ciao Ale, 101? 101 chilometri, l'ha mandato R101, solo per me questa cosa è incredibile, solo io mi sto divertendo così tanto per questa cosa, bello. E sempre a proposito di ciclismo, degli amici che ci hanno raggiunto ieri dicendo che avrebbero corso una determinata biciclettata, il nostro sabato sera dopo 55 chilometri in bici sulla ciclabile del Delta del Po è stato all'insegna del cibo e del buon vino. Fabri, Luca, Ale, Paola, Sabri e Vitto, giusto per fare sport, diciamo, e così mettersi e poi diciamo vanificare tutto subito dopo con una bella bevuta. Sono già i secondi amici oggi che ci raccontano di una gran bevuta di ieri. E giù di Lambrusco. Ci sono dei giornalisti completamente qui su R101. Lui chi

0: Adele, Easy on Me su R101 Spazio, quelli dello sport che sono tanti in questa domenica. Se Cisini non muore in regia, vi è partita la qualunque. Vabbè, maestro, almeno non ha schiacciato tasti sbagliati come invece è suo solito, no? Come la promuovo io agli occhi dell'azienda? Nessuno, è un piacere. Prego!
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono Alessandro da Milano. Sto andando a Codogno per vedere il primo turno di playoff Eccellenza Lombardia, Codogno Baranzatese. E la Baranzatese, dove gioca mio figlio, dovrà vincere per andare avanti.
0: Speriamo. Baranzatese, il nuovo Real Madrid. Comunque, il Baranzatese è l'emblema, secondo me, del nome di tutti quei paesi, delle località lombarde nei paraggi di Milano che hanno questi nomi che ci fanno sempre tanto, tanto ridere. Cioè Usmat, Carugà, cioè sono dei nomi, cioè secondo me per un siciliano, un napoletano, un marchigiano, ma anche un romagnolo, cioè sono nomi assurdi. Cioè l'Italia in questo regala sempre grandi emozioni.
2: Ciao, sono Bianca da Pisa. Sono in viaggio per Cesenatico e domani ho le nazionali di ginnastica artistica WISP. Ciao a tutti.
0: In bocca al lupo amica, in bocca al lupo a tutti quelli dello sport. Ora è domenica, vuoi non metterla la nuova di Saif qui su R101, che si intitola proprio Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif su R101, e rimanete con noi. Tra poco la canzone che ti fa stare bene, e poi riassumiamo il meglio, ma anche il peggio degli ultimi 7 giorni, nel momento quelli della settimana.
2: Siamo quelli del weekend di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
2: La radio è bella se la vivi con noi.
3: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Belli Felici su R101.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
4: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 12.45 è il momento di stare bene grazie alla canzone che ti fa stare bene, che ha scelto, scopriamo subito chi.
1: La canzone che mi fa star bene, Self Control, Raff, ciao.
0: Senti com'è raccarico questo amico. Questo amico sta passando una grande domenica, eh? La canzone che mi fa stare bene sembrava un po' anche un po' milanese imbruttito. Grazie amico per questo regalo. 331 80 90 101. Potete farci rivivere dei bei ricordi del passato vostri, ma anche nostri, grazie alla canzone che ti fa stare bene, come questo amico ha fatto con Self Control, Raff, right here su R101.

Self Control, la canzone che ti fa stare bene di R101, grazie a chi ce l'ha regalata. La prossima arriva tra un'oretta insieme a Rebecca Staffelli, che arriva tra pochi minuti dall'una con Belli Felice. Sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. Ma ora, come facciamo sempre la domenica a quest'ora, vogliamo riassumere alcuni fatti che ci hanno colpito degli ultimi 7 giorni grazie a dei post pubblicati sui social. Al terzo posto vi voglio portare in un posto, lo sapete, che a me sta molto a cuore, cioè la città di New York, perché lì è successa una cosa incredibile. Allora, skyline, paesaggio, grattacieli di New York, molto iconico, molto bello, soprattutto la vista dell'Empire State Building, che è uno dei simboli di New York. Cosa è successo? Che da uno dei punti della città famosissimi, tra la 262esima strada e la Quinta Avenue, si vede benissimo questa vista dell'Empire State Building. Da qualche mese, visto che Manhattan, come tutte, no, queste grandi città del mondo, è costantemente in costruzione, hanno iniziato a tirar su un grattacielo, diciamo, non proprio bellissimo, che copre esattamente l'Empire State Building. E una signora, che a me ricorda molto la signora veneziana, quella che fa attenzione pickpocket borseggiatori, ha iniziato a creare un profilo Instagram in cui fa solo video

0: Lui insieme alla squadra ha cantato la sua prima canzone più famosa, e cioè Day Team, cioè riferita proprio al team, alla squadra. Mentre al primo posto non potevamo non mettere un ricordo meraviglioso di Alex Zanardi. È una notizia che ci ha sconvolto, affranto tutti quanti. È arrivata ieri mattina, in queste ore tanti hanno voluto ricordare Alex Zanardi, un numero uno dello sport, ma soprattutto un grande esempio di vita per tutti noi, che mai potremo dimenticare. Di tutti i ricordi, per me il più bello è quello di Gianni Morandi, perché anni e anni fa loro due insieme cantarono My Way di Frank Sinatra in un programma televisivo. Tra l'altro iniziano a cantarla, poi una certa Morandi si ferma come per dire grazie Alex, e Zanardi dice no, ma scusa,
1: qua viene il bello,
2: ah, voglio dare una mano,
1: sì,
2: vai, allora, vai.

0: Grazie di tutto, Alex, non ti dimenticheremo mai. E tra le persone che l'hanno ricordato in modo meraviglioso c'è anche Vasco Rossi, che ascoltiamo qui su R101 con Eh già.
1: Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Taylor Swift su R101 a chiudere questo weekend con tutti quelli del weekend. Io sono Phil Grondona, è stato bellissimo, grazie di cuore a voi, grazie al gran maestro Davide Cisini, ancora prima Diego Petta, si sono occupati della regia. Ora Rebecca Staffelli con Belli Felici e nel prossimo weekend dalle 10 all'1 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend. Buona settimana, da Phil è tutto, ciao!
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra, lo propone l'Iran agli Stati Uniti. L'accordo in 14 punti. Trump scettico, lo valuterò, credo però sarà inaccettabile. Per i Pasdaran il presidente americano è ad un bivio. Il ministro Arachi all'omologo Tajani, da alcuni paesi europei approccio irresponsabile sul nucleare. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il caro carburanti, i prezzi di benzina e diesel oggi, la verde sfiora 1,9 euro al litro, il diesel 2,047, una stangata per i rientri del 1° maggio, sottolinea l'Unione Nazionale Consumatori. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise, lo sconto durerà fino al 22 maggio. Andrea Sempio verso l'interrogatorio del 6 maggio in procura a Pavia, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti diciottenne, dal contenuto controverso, ossessionato da una ragazza. I suoi legali non c'entra nulla con la vittima. Due fidanzati di 24 e 25 anni si schiantano in scooter. Sono stati trovati senza vita in un fosso. L'incidente a Tribiano, nel Milanese. La coppia stava rientrando a casa dopo un sabato sera con gli amici quando il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Tennis a Madrid, il numero uno al mondo Sinner si gioca la finale contro Zverev e cerca un altro record. Sarebbe il primo a vincere 5 Master 1000 consecutivi. L'azzurro ha battuto il tedesco 3 volte negli ultimi 2 mesi. Saranno in campo alle 17. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, amici belli e felici, ciao a tutti. Oggi mi sento così carica, vi do un super bacio anche dal canale 67 del digitale. Inizia adesso Belli Felici qui su R101 con me, la vostra Rebecca Staffelli. Buona domenica, domenica 3 di maggio, weekend di ponte, di relax, di gioie. Questo è quello che ci dobbiamo godere insieme. Fino alle 16 siamo qui per tanta musica e tante chiacchiere. Un saluto anche alla mia super squadra. Hello Dieghito Nazionale in regia, hello al nostro Masino in regia da Roma, hello alla nostra super Fede in redazione. Siamo pronti, siamo carichi, vi ricordo il numero per interagire con noi, è sempre quello, il 331 80 90 101. Si parte, vamos!

0: aprono le danze qui a Belli Felici per questa domenica 3 di maggio. Buon appetito a tutti coloro che sono con le gambe sotto al tavolo a quest'ora di domenica. Non so perché iniziano ad arrivarmi tutte le foto al 331 80 90 101 di gente che si sta mangiando veramente la qualunque cosa. E godetevi questa domenica, godetevela con noi di R101, con la nostra musica, le nostre chiacchiere, anche perché io voglio partire proprio oggi da questa notizia, perché mi ha colpito. È una notizia un po' battibaleno, come diciamo noi di R100, cioè noi di Belli Felici. In realtà battibaleno è quella cosa che ti stringe il cuore, che ti fa venire una sorta di amore, di dolcezza. È proprio un battibaleno, no? È una cosa carina. Allora, voglio parlarvi di Bobby. Oggi iniziamo con lui, il cane dei record. Bobby è entrato nel Guinness dei primati come il cane più vecchio di sempre. Ha vissuto in Portogallo fino a 31 anni e 165 giorni, signori. È come se un essere umano dovesse arrivare a vivere 200 anni. Qual è stato il segreto della sua longevità? Ne ha parlato il padrone, perché Bobby ci ha lasciato nel 2023, se non erro, avevo letto così. Insomma, qual è stato il segreto per vivere così a lungo? La libertà nella natura. Dice di non avergli mai messo una catena al collo, è sempre stato libero di andare, di fare ciò che voleva, e ha mangiato cibo umano. Cibo umano, quello che mangiava il suo padrone, ma sciacquato con l'acqua, chiaramente, per togliere il sale. Bobby, signori, il cane più longevo al mondo, ha vissuto 31 anni. Cioè, avete 31 a 200 anni per un essere umano. È una cosa bellissima, la notizia battibaleno che mi ha preso subito così in questa domenica, e ho detto perché no, apriamo e condividiamo questa gioia, questa bellezza, facendo un saluto anche a tutti quelli che sono i nostri amici a quattro zampe, che ci danno tanto di quell'amore che neanche possiamo veramente immaginarci. Poi più avanti magari tratterò anche un argomento: quando arriva l'estate, quando arriva il caldo, iniziano le vacanze. A proposito dei nostri amici a quattro zampe, degli animali domestici in generale, apro sempre una parentesi di sensibilità per organizzare le proprie vacanze con i propri amici a quattro zampe, o comunque dargli la possibilità di vivere in serenità quando voi non ci siete. Ma lo faremo più avanti, così intanto l'ho buttata.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fredda

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, chi si sente un po' stressato in questa domenica? Le domeniche d'agosto? No, non è quello. Sono le domeniche di maggio, ma la domenica di ponte, quindi ci potrebbe essere un livello di stress per alcuni. Più che altro nel muoversi, perché quando è ponte, quando c'è festa, signori, tutti si mettono in macchina e tutti vanno da qualche parte, quindi c'è sempre molto traffico. Tranne a Zermatt, il paesino senza auto. Ecco, questo, amici, è un borgo svizzero dove le auto e le auto a motori sono vietate dal 1961. Circolano solo piccole carrozze elettriche o slitte. Questo permette chiaramente di avere un'area talmente pura e pulita che la vista sul Cervinio è una vista nitida da impazzire, unica al mondo, perlomeno così la descrivono. Chissà, magari c'è qualcuno che in questo momento si sente così preso dal panico del traffico che dice: basta, io non ne posso più, non voglio vedere manco una macchina, ed è proprio il momento giusto di prendere e partire per questo borgo svizzero, Zermatt. Andate a googolare, provate a dare un occhio. L'esaurimento comunque ci può portare sempre a vivere una cosa estrema. Questa è sicuramente una cosa estrema, ma molto salutare, molto carina.

0: Chiacchiere, musica, musica e chiacchiere su R101 con Belli Felici. Amici, io ho mandato a inizio puntata un bacio gigante a tutti coloro che ci seguono dal canale 67, quindi il canale della televisione. Potete vederci, potete sentirci, ma lo potete fare anche sulla nostra app di R101. Quindi se ancora non l'avete, scaricatela subito. Potremmo essere ovunque, in qualunque parte del mondo, sempre con voi. Basta un click sull'App Store, è gratuita, quindi ci mettete un attimo. E un bacio a tutti quelli che ci seguono dalla radio, chiaramente, dalla macchina, da casa, dalla TV, ovunque. Buona domenica, signori.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Che bel terrazzo!
6: Grazie!
5: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
6: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
5: Allora lo consiglio al vicino.
6: No!
5: Perché?
6: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
5: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, motosega 20 volt con garanzia 3 anni a 19,99 euro. E da giovedì, sedia da esterno impilabile salvaspazio a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
15: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
16: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
19: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
18: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Vamos a bailar! E come no, ci vengo subito. Paola e Chiara, signori, con il loro pezzo degli anni 2000, ma che è intramontabile a 360. Sempre per sempre un pezzone che ci fa ballare, che ci fa cantare, che ci butta in quella modalità vacanza. Ed è forse giustissima per questa domenica di ponte. Amici, leggevo questa notizia che ho detto devo condividere con i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto con le nostre amiche che sono affascinate dalla skincare, un'altra di quelle tendenze che ci sta prendendo proprio in pieno tutti e tutte, soprattutto con quella che è la skincare coreana, una pelle perfetta, una modalità di essere sempre glowy, luminosa, insomma, questo mood, questa tendenza qui. C'è chi la raggiunge con un'ottima skincare, c'è invece chi la raggiunge con 100 giorni passati sott'acqua. E voi direte, ma in che senso? Ma si può fare? Si può fare. Un ricercatore americano è rimasto 3 mesi in una base sottomarina e al suo ritorno i medici hanno scoperto che le sue cellule erano ringiovanite grazie chiaramente alla pressione dell'acqua, ma anche all'ambiente molto controllato, soprattutto quando scendi tanto sott'acqua, per questo dicevo a livello visivo molto luminosi. I raggi del sole, sappiamo, rovinano la nostra pelle, bisognerebbe mettere protezione tutti i giorni H24 per fare qualunque cosa. Invece stando sott'acqua la luce non è chiaramente quella che c'è al di fuori dell'acqua e fare 3 mesi in questo modo praticamente torni che sei rigenerato, hai la pelle di un bambino. Non so chi però voglia affrontare 100 giorni sott'acqua, io personalmente opto per un'ottima skincare, la butto

0: mano per. Qui sto sotto di te.
1: Io rido da sola perché pensavo di averne sentite di tutti i generi e invece no. Torno qui a leggere questo articolo, amici, che parla di un collezionista d'aria. Già quando si parla di questo mi fa molto ridere perché da poco ho scoperto che si collezionano, cioè che qualcuno prima lo fa e poi le vende o le colleziona, insomma, per venderle. Arie, diciamo, personali, gassose all'interno di un barattolo per poi venderlo a terze persone. Non voglio neanche entrare nel merito di questa cosa che mi fa veramente vomitare, ma in questo caso c'è un collezionista d'aria, ma non di aria umana, ecco, personale, ma aria dei diversi posti che ha visitato, all'area di Parigi, l'area di montagna, l'area di mare. Lui cosa fa? Ogni volta che fa un viaggio, al posto che portarsi a casa il souvenir, lui si prende un bel barattolo e arriva a Parigi e passa col barattolo così nell'aria, chiude il barattolo e si porta via il barattolo con il profumo dell'aria, della montagna, di Parigi, del mare, di tutti i diversi posti dove questa persona ha viaggiato. Beh, è una cosa secondo me carina, cioè rispetto magari al souvenir è una cosa molto più particolare. Ma io mi chiedevo giusto una, magari ve la state chiedendo anche voi. Ma tu prendi l'aria, no? Poi la porti di nuovo a casa. Ma se tu volessi rivivere un attimo quella sensazione lì del posto in cui sei stato, apri il barattolo, metti il naso dentro. Ma quando tu apri il barattolo comunque l'aria esce, quindi non serve a niente. È una domanda solo mia? Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: vabbè, lo sapevo, noi lo sapevo. Io dicendo questa cosa dei barattoli e dell'aria nei barattoli, i vostri messaggi al 331 80 90 101 sono solo con aria, ecco, proveniente non dalle città, non dal mare, non dalla montagna, ma dall'aria personale, che poi, come vi dicevo prima, c'è qualcuno anche che vende e soprattutto c'è qualcuno che la compra. Non entriamo nel merito, signori, passiamo una bella domenica così un po' più leggera e profumata, dai!
1: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
8: Apri R101.
7: R101.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Qualcosa mi dice cambio armadio! È stagione!
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego!
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso!
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%!
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare!
0: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai! Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati!
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo qual è la richiesta di oggi, come sempre scelta da voi.
1: Avrei bisogno di tanta carica, quindi per la canzone che mi fa stare bene ci starebbe Eye of the Tiger.
0: Subito!

Tiger, amici, ha detto bene, una canzone che ti dà una di quelle cariche veramente mondiali, forte, tosta. No, così torniamo, andiamo subito su un'altra canzone. No, ti dà veramente una carica bella entusiasmante. Comunque, come sempre, avete l'opportunità di scegliere la canzone che ti fa stare bene ogni ora su R101. Quindi, se vi va, mandate sempre il messaggino al 331 80 90 101.

0: verso il paradiso.
1: E quando si sta bene il tempo vola, e vola veramente, signori. Io non smetterò mai di dirlo, perché arrivo in radio e quando inizio l'appuntamento con voi, la puntata con voi, ogni secondo dico: ma com'è possibile? Beh, è già finita un'ora. Non è un problema, perché fino alle 16 siamo qui per chiacchierarcela allegramente, goderci questa domenica di ponte. Voi come sempre commentate tutto al 331 80 90 101. Ci sentiamo il notiziario, vamos!
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Conflitto USA-Iran, Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti, afferma che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il presidente americano non esclude di riprendere gli attacchi. Il taglio dei soldati statunitensi in Germania sarà superiore alle 5.000 unità. Dopo il via libera del governo, il decreto con il taglio delle accise sui carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde, la Premier Meloni in missione in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio si riferivano a un'altra ragazza, non alla vittima. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Il Papa, in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ricorda i giornalisti morti nelle guerre. Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Nello sport italiano e non solo, è stato simbolo di coraggio e determinazione. Ampio lo spazio alla notizia della scomparsa anche sui media internazionali. Inter a un solo punto dallo scudetto in Serie A, ai nerazzurri basterà un pareggio questa sera con il Parma, oggi nel Master di Madrid, finale Sinner-Zverev. In Formula 1 dedicata a Zanardi, la pole di Antonelli a Miami, l'italiano partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.

felici e felicioni i nostri amici di R101 anche in questa domenica 3 di maggio. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, per chi si fosse appena sintonizzato con noi, e fino alle 16 staremo insieme come ogni weekend. Allora, sono tante le cose che voglio condividere con voi in questa domenica, quindi direi di mettervi comodi, alzate il volume della radio a palla, anche perché c'è sempre musica eccezionale. Non lo dico perché sono di parte, è la realtà, vedete, anzi provare per credere. Alzate il volume della radio, tra poco le nostre chiacchiere. Vamos!

Direzione la vita, lei è Annalisa qui su R101. Mi sbagliavo? Mi sbagliavo a dire che abbiamo una musica pazzesca? No, non mi sbagliavo per niente. Poi quando arriva Annalisa così, cioè, parte proprio il mood giusto. Probabilmente il mood giusto anche di qualcuno che in questo momento di domenica ha detto: vabbè, ma io non ho voglia di mettermi nel traffico, di andare a fare cose, grandi cose, anche se il ponte. No. Sto a casa, mi prendo il tempo per me, per sistemarmi le mie cosine, per fare le lavatrici, per stirare. Ecco, stirare è una cosa che proprio io non ce la faccio, veramente, è un mio problema. Ma per chi invece in questo momento si trovasse lì a casa a fare appunto le faccende domestiche, tra cui anche le lavatrici, amici, dobbiamo affrontare insieme assolutamente in questa domenica il mistero dei calzini spaiati. Allora, vi è mai successo di mettere calzini in lavatrice e poi dire non è possibile, io li ho messi tutti e due, ne è uscito solo uno? La lavatrice puntualmente ti nasconde le cose, si mangia qualcosa, non esce più, tu metti dentro e qualcosa non esce. Ecco, se probabilmente vi è successo come succede tante volte a me, io sono stata la pazza che però è andata a googolare per cercare di capire quale fosse effettivamente il problema, se la mia lavatrice ha vita oppure vita propria, oppure sono io che non ne capisco granché. Ed effettivamente alla fine sono sempre io che non ne capisco granché, o perlomeno non sapevo che è scientificamente provato che la lavatrice, per la mole, dice addirittura una formula che spiega, però la formula non ve la dico perché non ci ho capito niente in quella roba molto complicata. Fatto sta che, in parole povere, noi se mettiamo tanta roba, tanti panni all'interno della nostra lavatrice e va ad una velocità di centrifuga eccessiva, o comunque forte per la mole di panni che c'è, può capitare che i calzini si vadano ad infilare o sotto il cestello a causa della forza centrifuga, oppure che si incastrino nella guaina della lavatrice. Quindi, amici, sappiate che le nostre lavatrici non hanno vita propria. Semplicemente, se vi spariscono i calzini, andate a cercare lì.

0: tu.
1: Mi fa piacere sapere che non sono l'unica ad avere una lavatrice posseduta di calzini, ma al 331 80 90 101 me ne state raccontando davvero la qualunque. Allora, a proposito di calzini, voglio condividere con voi anche questo sapere nuovo che ho appreso. Io ho sempre dormito senza i calzini, perché poi sono una che cammina spesso a piedi scalzi con i calzini, quindi quando arrivo nel letto ovviamente la prima cosa che faccio è togliermi i calzini e poi mi infilo con i piedi puliti dentro le lenzuola. Ecco, invece ho scoperto che utilizzare i calzini durante la notte ci permette di addormentarci all'incirca 15 minuti prima rispetto al previsto, a quello che tendenzialmente facciamo, e poi abbiamo un sonno molto più profondo, perché riscaldare i piedi provoca una vasodilatazione che segnala al cervello di abbassare la temperatura corporea interna, e il risultato è proprio quello di potersi addormentare prima rispetto invece ad avere i piedi senza calzini. Quindi, amici belli, se soffrite di insonnia, non ce la state facendo dormire bene, provate a mettervi un paio di calzini. Ecco, l'unico consiglio che vi posso dare: se andate a piedi scalzi, metteteli puliti.

0: al 331 8090 101. Sì, Rebecca, ce la puoi fare, è solo domenica, dai ragazzi, è domenica pure per me, ogni tanto ho dei bug. Qualcuno scrive, inerente alla notizia del dormire con i calzini, che è vero, ma io non è che vi dico le cose false, amici, è effettivamente è così. Mi fa piacere che qualcuno di voi lo confermi, perché magari l'ha provato proprio sulla sua pelle, ma sappiate che dormire con i calzini, proprio per una questione scientifica, aiuta ad addormentarsi prima, ad avere un sonno molto più profondo. Io vi do i consigli, quelli del cuore, amici, quelli per il vostro benessere, per la vostra salute. Stella Allero, va bene, a tra poco.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
10: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal casa, Febal casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ma cosa possiamo dire quando arrivano loro così a dipingerci le giornate con colori meravigliosi? Beyoncé e Shakira su R101, amici belli e felici, per chi si fosse appena sintonizzato con noi, buon sabato a tutti. Io sono pronta per condividere con voi questo bel sapere. Abbiamo parlato di animali, amici a quattro zampe e compagnia, e per chi invece avesse dei gatti, voglio dispensare così un altro consiglietto che ho letto. Questo onestamente non so quanto possa essere efficace e giusto, perché non ho un gatto e non l'ho mai provato. Però se avete il vostro felino che in questo periodo è un pochettino giù di morale, non si sente proprio al top, lo vedete un po' scarico, provate a fargli ascoltare la musica per gatti. Sì, ci sono effettivamente dei brani, bisognerebbe vedere, forse googolando su YouTube, non lo so. Sono comunque dei brani basati sulle frequenze delle fusa dei gatti. Ecco, quando il felino ascolta queste note, degli studi hanno dimostrato che vanno proprio dove c'è la cassa, l'arrivo della musica, e si strusciano sopra. E questo porta loro un sacco di benessere, un sacco di serenità. Quindi, se avete un gatto che magari in questo momento è un po' giù di morale, magari anche l'arrivo della primavera, come sempre, no? A noi ci fa questo scherzetto, magari anche a loro, chi lo sa, oppure che cosa gli passa per l'anticamera del cervello, voi lo sapete? Io non lo so, ci penso sempre che cosa pensi il mio cane, ma non riesco a capirlo. Comunque, il vostro gatto magari ha solo bisogno della playlist giusta. Andate a cercarla. Ti ho incontrato.

Già, amici belli, abbiamo parlato poco fa di musica per gatti. E cosa facciamo? Non parliamo dei cartoni animati per i cani? Ho scoperto questa cosa, l'ho scoperta in modo strano in realtà, perché non avevo la più pallida idea che potessero esistere dei cartoni per i cani. Ma mia cognata, che è una matta, ha il suo cane, ovvero mia nipote, Chica, quando sta a casa senza di lei impazzisce. Maya è il mio cane, è molto abituato, non si fa problemi, ha tutti i suoi giochi, lei sta proprio serena. Però il cane di mia cognata non riusciva a stare mai a casa da sola. Aveva un trascorso chiaramente anche diverso, un cane che arriva dal canile, come ogni persona, come ogni essere umano, anche i cani hanno la loro storia e i loro traumi. Lei a casa da sola non ci voleva stare. Quindi mia cognata si è messa a cercare quelli che erano dei cartoni per i cani e li ha trovati su YouTube. Effettivamente, quando gliel'ha messi, Chica è stata molto più tranquilla a casa da sola con la TV accesa. I cartoni probabilmente hanno dei colori, una velocità, anche dei movimenti che sono diversi rispetto alla televisione nostra, che entrano più all'interno dell'attenzione dei cani, anche per i suoni, e questo provoca loro un sacco di relax. Quindi, amici, provateci, perché con Chica, il cane di mia cognata, ha funzionato. Maya in realtà gliel'ho messo una volta, il mio cane, ma non è che abbia avuto chissà quale grande attenzione. Lei comunque si guarda spesso la TV, anche le cose normali che guardiamo noi, e questo fa molto molto ridere. Comunque, se doveste trovarvi in questa situazione con il vostro cane, potreste provare, ecco, i cartoni animati per i cani. Ce la posso fare pure io, eh? Aia!

0: Signore e signori, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene ogni ora su R101. La scegliete voi e sappiate che se avete bisogno di rispolverare un po' la memoria, avere qualche titolo, qualche ispirazione varia, basta andare sul nostro sito r101.it. C'è una sezione di 101 titoli per ispirarvi e poi per mandare il vostro messaggino, come sempre, al 331 80 90 101. La banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast? Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
1: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
3: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
1: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì dalle 5 del mattino la banda di R101. Pronti ragazzi?

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo qual è la richiesta di oggi. Hello.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Back to Black di Amy Winehouse.
0: Bella, bella, bella.

Back to Black, signori. Amy Winehouse, la richiesta arriva da una bella Felicina, una delle nostre ascoltatrici più giovani. Ci sono tantissimi ragazzi e bimbi che ci ascoltano, quindi un saluto, un bacio grande a tutti voi, i nostri amici. Belli felici sono i grandi, belli felicini sono i piccoli, quindi un saluto a tutti i nostri belli felicini all'ascolto.

0: Amici belli, anche la nostra seconda ora è volata di fronte a noi, ma abbiamo parlato di lavatrici, di calzini e compagnia e se non erro il 21 aprile, un po' di settimane fa adesso, era la giornata internazionale della moka, ma ho scoperto, non so se lo sapevate, che la moka di un certo brand è ispirata ad una vecchia lavatrice dell'epoca. Il design è italiano e nasce dai posti più impensabili. Questa è una piccola chicca così che spulciando adesso ho trovato, ho detto vabbè, perché no, magari non lo sapevate, io non lo sapevo onestamente. Tra poco torniamo con le nostre chiacchiere perché fino alle 16 siamo qui on air su R101 con Belli Felici. Prima ci sentiamo il notiziario. Belli Felici su
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, diplomazia al lavoro per risolvere il conflitto Stati Uniti-Iran. Il Papa riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì. Teheran afferma intanto che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con lo stesso Iran. Decisivo, secondo Teheran, il cambio di posizione di Russia, Cina ed Europa rispetto al conflitto. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. La misura è stata annunciata dal Pentagono dopo le critiche avanzate a Trump dal cancelliere tedesco Merz. Il Papa, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, ha rivolto un appello rispetto a questo diritto spesso non applicato o sottovalutato. Il pontefice ha anche ricordato in occasione della ricorrenza ai giornalisti morti nelle guerre. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi sul grande raccordo anulare di Roma. Un 35enne è morto travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un'altra vettura coinvolta in un incidente. Altre 3 persone ferite e trasportate in ospedale. Martedì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Antonelli dedica proprio a Zanardi la pole al Gran Premio a Miami, che parte alle 19, ora italiana. Calcio: Inter a un solo punto dallo scudetto, ai nerazzurri basterà un pareggio con il Parma, finita a reti inviolate Como Napoli. Milan in trasferta in questi minuti con il Sassuolo, Juventus alle 18 con il Verona, concluso sullo 0-0 invece l'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

amici di amici di R101, non potreste essere diversamente, amici. È domenica di relax, c'è la musica, la nostra musica, c'è la nostra voce, le nostre chiacchiere, i nostri racconti, un sacco dei vostri messaggi al 331 80 90 101, quindi felicità, felicità a palla. Anche perché tra poco ascoltiamo un gruppo che fa parte proprio del mio cuore, signori, ve lo anticipo, dai, perché no? Ve lo anticipo subito, stiamo per ascoltare i Maroon 5 e vi dirò di più, noi siamo la radio ufficiale dell'unica data italiana del 2026 dei Maroon 5, quindi tutte le informazioni le trovate sul nostro sito r101.it. Banda alle ciance, continuiamo e direi vamos!

Eccoli qui, mi fanno impazzire con Sugar in Maroon 5 su R101, amici. Quindi vi ricordo che noi siamo la radio ufficiale dell'unica data italiana del 2026 dei Maroon 5 in Italia. Quindi tutte le nostre, tutte le info le trovate sul nostro sito r101.it. Allora, ho scoperto, oggi è la giornata delle scoperte, perché anche questa, dicevo, ma che serve? Ma che perché? E invece, immaginate, amici belli, di avere un calo di zuccheri, no? Le temperature aumentano, tante volte io personalmente che soffro di pressione bassa ho bisogno di avere con me o un pezzettino di liquirizia oppure un pezzo di cioccolato fondente, ma quando arriva la temperatura alta che cosa succede? Ovviamente il cioccolato fondente si scioglie e quindi quando ho il mio momento di down non ho qualcosa per potermi ritirare su per bene. Adesso scopro invece che esiste il cioccolato fondente termoresistente. Che significa? È un cioccolato inventato chiaramente per alcuni posti nel mondo dove c'è eccessivamente caldo e si scioglierebbe la qualunque cosa. Questo invece, questa barretta di cioccolato resiste fino a 38 gradi senza sciogliersi. È stata creata per i paesi appunto più caldi, modificando la struttura dei grassi del cacao. Chiaramente è comodo, se ci pensate, una barretta che resiste fino ai 38 gradi significa che anche durante le nostre estati belle calde possiamo girare con il cioccolato senza che ci si sciolga o nella borsa o nella tasca. Vi è mai successo? A me nella tasca di jeans, ragazzi, ho fatto un disastro, anche perché non me ne ero accorta. Comunque da oggi in avanti questo problema non ci sarà più, perché esistono i cioccolati termoresistenti.

0: music. 101 Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
0: 101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ed eccoci di nuovo qui a proposito di cioccolati resistenti, di ciò che ci va di mangiare in questo periodo. Siamo tutti nel mood, forse non tutti, ma io perlomeno mi sto applicando, cerco di mangiare bene, cerco di rimettermi in linea per amor mio e per l'estate, perché mi va di essere felice di fronte allo specchio, e credo che questo dovrebbe essere la motivazione principale di ognuno di noi: farlo per se stessi, non farlo per gli altri. Gli altri tanto se ne fregheranno sempre, serve a te, deve servire a te, no? Questo è perlomeno quello che io mi dico tutti i giorni, e cerco di mangiare sano. Ma ragazzi, ma quanto è difficile, parliamone, da quando si sono allungate le giornate, e ogni sera alle 7, no, la luce è ancora splendente, alle 8 pure. Ma come fai a dire di no all'aperitivo ogni giorno? Cioè, io questo mi chiedo: come si fa a dire di no all'aperitivo? Come si fa a dire di no al cioccolatino ormai termoresistente? Leggevo che esiste questa dieta dei colori, non so quanto sia attendibile, ma mangiare 5 colori diversi ogni giorno assicura tutte le vitamine necessarie, e oltretutto, avendo chiaramente un piatto pieno di colori, tutto ciò inganna il cervello e appaga di più la vista, e di conseguenza inganna appunto il nostro organismo. Ci sembra di mangiare delle cose tutte colorate, tutte differenti, e semplicemente stiamo prendendo le vitamine necessarie, le vitamine giuste, ma non so, vi ripeto, cioè, io quando poi, cioè, non ci credo granché, vero? Vi dico la verità, non ci credo molto. Però magari c'è qualcuno all'ascolto che ne sa di più in materia di alimenti e di preparazione appunto al nutrimento corretto. Se vi va, fatecelo sapere al 331 8090 101, la dieta dei colori.

0: eccoci di nuovo qui. Allora, al 331 80 90 101, a proposito della dieta dei colori, Marta da Bologna scrive: ciao Rebecca, anche io avevo sentito questa notizia ma nessuno mi ha saputo dare una risposta quanto fosse effettivamente vera. Amica mia, neanche io te lo saprei dire. Sicuramente la questione dell'ingannare il cervello con tanti colori credo che possa funzionare, però non so effettivamente quanto sia sana e quanto facendo un mix di colori tu possa assumere tutte le vitamine necessarie per l'uomo. Indagherò.
1: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del NoIVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geux di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ah, 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,69 euro e fragole da 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: R101 Meteo.
13: Buona domenica da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo, sebbene con la tendenza ad un aumento della nuvolosità alta e velata al centro-nord e sulle isole maggiori, a tratti più estesa e più densa sulle regioni settentrionali. Non si esclude qualche pioggia a ridosso delle Alpi occidentali. Nel pomeriggio modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale centro-meridionale e attorno ai rilievi della Sicilia. Temperature massime in rialzo al sud e sulla Sicilia, dove si toccheranno i 22-23 gradi, in aumento anche nel resto del paese con punte fino a 25-26 gradi. Per altri dettagli consultate meteo.it.
3: R101 Meteo con
14: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Certe notti in Ligabue qui su R101, che bella musica, ma io amici mi chiedevo, abbiamo chiacchierato, ci siamo raccontate tante cose in questa domenica insieme, ma non abbiamo fatto neanche un pochino di gossip, dai che ogni tanto ci piace. Allora, leggevo proprio questa notizia, Zoe Kravitz, ovvero la fidanzata di Harry Styles dall'estate del 2025, è stata avvistata tra Londra e New York con un vistosissimo anello di diamanti. Ai ai ai, ragazzi, c'è odore di fidanzamento, odore di matrimonio, odore brutto, c'è profumo di fidanzamento, profumo di matrimonio. Non lo so, perché nessuno in realtà ha ancora confermato o smentito la cosa. Al momento abbiamo soltanto l'immagine di lei che gira per le città, gira tra Londra e New York con questo bel anellozzo al dito. Beh, l'anello di diamanti tendenzialmente potrebbe indicare proprio questo, area di matrimonio, area di fidanzamenti, ma non lo sappiamo. Quindi noi, fino a che non ci confermano tutto ciò, possiamo soltanto che chiacchierarcela allegramente, come facciamo al bar. Un pizzico di gossip, signori belli, dai, ci sta sempre. Continuiamo con il sound. Vamos!

Eccoci di nuovo qui. Allora, amici belli, se dobbiamo andare a fondo come facciamo sempre con un po' di gossip, abbiamo parlato del forse matrimonio di Harry Styles e diamoci un aggiornamento invece su ciò che ci siamo detti nei sabati e nelle domeniche precedenti. Vi avevo parlato di questa ipotetica relazione che era ancora nascosta tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton. E dal momento, in realtà dal Coachella, perché al Coachella lei si è travestita con una maglietta in testa, però era palesemente lei, perché come se no io mi metto un foglio di fronte alla faccia, sono Kim Kardashian e tu non mi riconosci in mezzo a una folla di un botto di persone. Questa modalità mi fa troppo ridere. Comunque diciamo che anche lì erano un po' ancora in incognito senza confermare niente. Ad oggi invece si hanno proprio delle foto ufficiali di loro in giro per il mondo a fare tante cose belle, ecco, da coppia. Qualcuno però vocifera che sembra essere la loro una relazione per marketing, fatta così. No, non lo so, a quei livelli ci possiamo aspettare qualunque cosa. Ah, attenzione, aspetta, aggiungiamo anche la sorella Kendall Jenner con Jacob Elordi. Sì, sembra stiano insieme anche loro, però anche lì si vocifera che siano soltanto fidanzamenti da copertina. Vabbè, ma chi se ne frega dove lo mettiamo? Va bene, dai, musica e parole, parole e musica. Enjoy the music.

0: Io vi adoro, amici belli, al 331-8090-101. Quando si apre poi l'argomento gossip, sembrate, non lo so, il mio gruppo di paparazzi che arrivano con tutte le notizie delle ultime settimane, degli ultimi mesi, con tutte le varie relazioni, rotture, cose. Abbiamo dato, dai, noi non siamo molto gossipari. Ogni tanto ci piace buttare un po' di pepe qui e là sul gossip in giro per il mondo, però ecco, non andrei a fondo. Comunque grazie, perché siete una fonte veramente incredibile.
1: R101 sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice:
1: dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Noi siamo giovani.
11: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
17: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
16: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, l'ultimo per questa domenica 3 di maggio per Belli Felici, ma poi come sempre sapete che ogni ora tanto la canzone che vi fa stare bene in tutti i programmi la scegliete sempre voi. Chi c'è?
1: Carlo da Portici, vorrei ascoltare La Copa della Vita di Ricky Martin, grazie.

Ricky Martin, signori, La Coppa della Vida, 1998, pezzo che ha la mia stessa età praticamente, abbiamo 28 anni. Oh, tra poco faccio gli anni, ragazzi, il 22 maggio, ricordatevelo, il 22 maggio faccio 28 anni. Non ho più niente da dire dopo questa riflessione, vabbè dai, sono ancora giovane, non mi voglio far mandare a quel paese da tutti, attenzione. Però, cavolo quanto va veloce, cioè quando mi dicevano gli altri, guarda che poi passata una certa età il tempo vola, non te ne accorgi neanche, io dicevo vabbè sì, ma che pizza, dite sempre tutti la stessa cosa, quanto è vera, vi giuro, parliamo di questa, quanto è vero. Vabbè, sorvoliamo e andiamo avanti con il nostro sound.

sempre. Comunque io vi devo salutare perché il nostro tempo a disposizione è terminato, ma torniamo sabato prossimo, quindi come sempre puntuali dalle 13 alle 16 su R101 con Belli Felici, con me, la vostra Rebecca Staffelli, con la super squadra di Belli Felici. Quindi grazie al nostro Masino qui da Roma in regia, al nostro Diego in regia da Milano, alla nostra super Fede in redazione. Grazie amici a tutti voi, vi auguro una buona domenica e vi abbraccio forte. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto USA-Iran, i Pasdaran dicono che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. Teheran ritiene anche decisivo il cambio di atteggiamento di Cina, Russia ed Europa rispetto al conflitto. Intanto una nave cisterna iraniana è sfuggita al blocco americano nello stretto di Hormuz. L'omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio sotto la lente dei magistrati, i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. In Vaticano, ora dove giovedì il pontefice riceverà il segretario di Stato americano Rubio nel tentativo di appianare i contrasti dopo le polemiche tra Trump e il Papa. Leone, per la giornata mondiale della libertà di stampa, ricorda ai giornalisti i morti nei conflitti. Martedì 5 maggio, ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Ampio lo spazio dato alla notizia anche sui media internazionali. È stato un simbolo per molti, non soltanto nello sport. Per il calcio, infine, la capolista Inter attende il Parma nel posticipo delle 20:45. Ai neroazzurri basterà un pareggio per conquistare lo scudetto. Milan sotto di un gol in trasferta con il Sassuolo. Alle 18 si gioca il match tra Juventus e Verona, 0-0 invece nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 4 e un minuto, continua il super pomeriggio di R101 dopo Rebecca Staffelli, che salutiamo e ringraziamo. Beh, tocca a me, Aldo Paolini, insieme con me in regia c'è Davide Cisini, è la squadra, è al completo ragazzi. Rebecca tipo 27 persone, io solo Davide, ma va bene, va bene così, siamo belli felici lo stesso. Belli felici anche a farvi ascoltare la grande musica di R101, Lilywood con Robin Schulz, Prayer in Sea.

Lei è Lola Young qui nel pomeriggio di R101, 16:08 minuti. Buona domenica pomeriggio a tutti. La prima domenica, tra l'altro, di maggio. Gustiamocela. Ieri era il primo sabato di maggio, oggi è la prima domenica, quindi grande festa oggi, giusto? Salutiamo intanto coloro i quali oggi fanno gli anni, perché sono tanti e quindi evidentemente 9 mesi prima giustamente si facevano, giusto? Si faceva un po' di attività fisica, che non guasta mai, ovviamente è sempre così, vale per tutto l'anno. Allora, amici di R101, intanto mi presento, sono Aldo Paolini, con me c'è Davide Cisini in regia. Siamo pronti ad accogliere le notizie positive, le belle notizie che arrivano da voi, quelle che sono successe magari durante la settimana o magari quelle che sono successe un'ora fa, ieri sera. Proprio ieri sera magari qualcuno si è innamorato, c'è un innamorato, un innamorato, qualcuno che ha detto sì, ho visto qualcuno di interessante. Noi vogliamo le vostre notizie positive, le vostre good news qui proprio in diretta. Traccate qui il vostro messaggio vocale, se è possibile, al 331 80 90 101, oppure anche un messaggio scritto, tranquilli, userò io, come si dice, la mia voce per dare voce scusate il gioco di parole, per dare voce al vostro messaggio, ok? Ma è meglio la vostra, fidatevi, che la vostra è unica, unica al mondo. Ricordo ancora il numero per le good news, adesso, ora, 331 80 90 101. Enjoy the music.

Mine qui su R101. Siamo alla ricerca di belle notizie, le good news, notizie positive. Le aspettiamo al 331 80 90 101.

0: Florida Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Daniel Porter con Bad Day qui su R101 16:22 in questa domenica pomeriggio. Grazie per averci scelto, io sono Aldo Paolini. Stiamo aspettando le vostre notizie positive, le vostre good news, come le chiamiamo, notizie che possono sorgere all'improvviso oggi, magari ieri sera, qualcuno si è innamorato, può anche essere, o magari notizie positive che sono così sbocciate, visto che siamo in primavera, durante la settimana. Comincio io a far sbocciare non le bottiglie ma le notizie positive. Allora, andiamo in provincia di Macerata, andiamo nel comune di Matelica, dove un bambino di 9 anni che si chiama Valerio dice il web, commosso il comune di Matelica, perché ha scritto una bella letterina direttamente al sindaco Denis Cingolani per chiedere da cittadino questa cosa qua. Salve sindaco, sono un piccolo cittadino e le voglio chiedere di far rispettare questa bellissima città. La prego di far rispettare le regole a tutti gli adulti, non inquinare, non incendiare le foreste, perché l'uomo distrugge le bellezze di questa terra. E il sindaco gli ha risposto personalmente, lo ha invitato, e quindi insomma ha creato un po' così, ha sparigliato un po' le anime, ha fatto un po' d'agitatore di anime, ed ecco che noi lo riportiamo anche qui su R101. Bravo cucciolo di Valerio, i bambini ne sanno di più degli adulti, questo ufficiale. Sentiamo un vostro messaggio.
1: Ciao, una good news è che il mio bimbo, che ha fatto 10 mesi giusto domenica scorsa, questa settimana nell'arco di 4 giorni ha imparato a gattonare e adesso non lo fermiamo più, e quindi è sempre in esplorazione e apri più di cassetti, apri più delle ante e ti giri un attimo e lo ritrovi dall'altra parte di casa, e quindi sicuramente per lui è una good news a livelli incredibili. Per noi che dobbiamo stare dietro forse un po' meno, però è tanto bello vederlo gattonare. Ciao Teresa da Torino.
0: Ciao Teresa da Torino. Poi quando vedrai che manca il, come si chiama, lo zainetto da trekking, è lui che se n'è andato in giro per boschi, quindi così lo vedrai. Occhio lo zainetto, perché è il primo indicatore ufficiale che è andato oltre casa sua. Va bene, grazie mille per la vostra bella notizia, good news. Aspettiamo ancora qui via messaggio con la vostra unica voce. Avete una voce meravigliosa, aspettiamo i vostri messaggi vocali a questo numero 331 80 90 101. Adesso lo stato sociale con Una vita in vacanza.

Con West Coast, questo è il nostro pomeriggio, la nostra domenica pomeriggio, quella di R101, con me Aldo Paolini e con tutte le vostre belle notizie, notizie positive che arrivano copiose al 331 80 90 101. Allora, prima di iniziare con le belle notizie, saluto, ho perso il messaggio, eccolo qui, saluto Leo che sta facendo i compiti per domani e non è una bella notizia. Il piccolo Leo, quanti anni hai, che compiti stai facendo? Guarda che manca poco alla fine della scuola, un mesetto scarso, un mesetto e qualche giorno e ci siamo, Leo, ok? Manca davvero poco. Poi ciao, stiamo rientrando da Roma, siamo di Corato, siete molto di compagnia, un abbraccio Roberto, grazie Roby per il tuo messaggio, grazie di tenerci in compagnia vostra, quindi di essere lì in mezzo a voi o anche a fianco a voi, visto che le casse di solito sono, no, vicino alle gambe. Siamo qua sotto, siamo qui intorno ai pedali e quindi siamo con voi, siamo contenti di essere così, di essere in macchina con voi e quelli che stanno rientrando da questo meraviglioso weekend. Poi qualcuno dice: mi sto godendo in pace gli ultimi minuti prima di scendere a lavorare, e quindi qualcuno lavora anche di domenica pomeriggio, come stiamo, diciamo, facendo io e Davide Cisini, diciamo, perché se questo è un lavoro, no? No, che qualcuno dice: sì, ma di lavoro vero cosa fate? Ecco, hanno ragione anche loro. Attenzione, perché le prossime due ragazzine fanno lavoro, e anche un lavoro di un certo livello, perché sono artiste, ok? Cantano, creano canzoni, fanno concerti, molto brava. Una è sconosciuta, si chiama Madonna, ok? L'altra, più conosciuta, si chiama Sabrina Carpenter. Beh, insieme hanno fatto un nuovo lavoro, una nuova canzone dal titolo Bring Your Love.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers con Talk to Me qui su R101. Questa l'abbiamo scelta noi, la prossima la scegliete voi con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Eccoci pronti con la canzone che ti fa stare bene. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
1: Per la canzone che oggi mi farebbe stare bene, Lenny Kravitz, It's Ain't Over.

su R101, grazie alla nostra amica per averla richiesta, così abbiamo così bisogno di sentire i vostri momenti, le vostre canzoni che vi fanno stare bene, quindi la radio vi fa stare bene, R101, con anche sempre suggerimento di mettere una bella motivazione, ok? Non so, vi chiedo Lenny Kravitz, perché la figlia Zoe si è messa insieme a Harry Styles, bella motivazione, andiamo con il papà Lenny Kravitz, che lui è tutto bello contento e via così, no? Una bella motivazione, una che scegliete voi. Libertà assoluta. Vi ricordo il numero 331 80 90 101. Pronti ancora con la grande musica? Questa, la prossima, la scegliamo noi, Glingande con Jubel. Questa è R101.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Mars con I Just Might. Questa è R101, questo è il nostro pomeriggio. Siamo pronti adesso ad informarci con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti Donald Trump in difficoltà nei sondaggi a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Secondo il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% rilevato a febbraio. Dopo le polemiche con Trump, Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì 7 maggio. A Roma Rubio dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le quote di produzione petrolifera, una mossa che punta a dimostrare la continuità del cratello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1.000 euro l'anno a famiglia. Sono i conti del Codacons in Italia sugli effetti degli aumenti degli ultimi 2 mesi da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato Teheran. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 anticipato alle 19 italiane di 3 ore rispetto al previsto. Sulla Florida attesi forti temporali per il pomeriggio locale. In pole Kimi Antonelli, che dedica il risultato alla memoria di Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le 17 e un minuto nella domenica pomeriggio di R101, insieme anche Cristiano Ronaldo, c'è anche lui, c'è Davide Cisini in regia, io sono Aldo Paolini, staremo insieme sempre, che non è una bella notizia, però a me piace dire il sempre, sarà per sempre, un po' come i matrimoni, speriamo che vada davvero così. Siamo pronti, come sempre, noi di R101 a offrirvi la grande musica. Arrivano gli Imagine Dragons con Thunder.

Arcomi con 5 gocce nella domenica pomeriggio più giusta che ci sia in assoluto, che è quella di R101. Con me Aldo Paolini, 17,7 minuti. In regia abbiamo Davide Cisini. E attenzione, perché amici, parliamo di questa piaga, una vera piaga, che è l'acquisto che muove il mondo capitalista. Beh, giustamente uno acquista, fa cose, poi per carità sono cose anche che magari, sai, uno può anche investire, fare cose. Qui non parliamo di investimento, ma parliamo di acquisto, un acquisto folle di un uomo che se lo può permettere, ovviamente. Allora, una bottiglietta di sake giapponese qualche ora fa è stata venduta per 110 milioni di yen, ovvero circa 600.000 euro. Una bottiglietta da 150 ml, una roba proprio cioè, la misera, ma come mai, che sake è, come l'hanno fatto? Allora, questo sake è stato fatto fermentare e macerare nello spazio, quindi tutta una corrobazione tra una casa giapponese di sake numero uno e un gruppo aeronautico. Non facciamo nomi né promo, chi se ne frega, ci interessa soltanto sapere il perché sto battuto per venduto per 600.000 euro. E ragazzi, questo è così, sono quegli acquisti folli. E infatti proprio nel fondle volevo andare a così scavare nelle vostre vite, nelle vostre anime o nei vostri portafogli o nei vostri telefonini, perché spesso e volentieri basta cliccare e ti compri un'astronave. No, poi esiste, clicchi, dici ho comprato uno shuttle, amore, succede. Quindi vi chiediamo, amici family di R101, alle 17:08 di domenica pomeriggio, anzi 17:09 in questo momento, qual è l'acquisto più folle, più pazzo che avete fatto nella vostra vita? Aspettiamo qui il vostro messaggio vocale o anche scritto al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Loro sono i pinguini tattici nucleari, questo è il pomeriggio di R101. Buona domenica pomeriggio a tutti, stiamo così cercando i vostri acquisti folli. Ne avete? Segnalateceli.
1: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
2: Forrest, ma cosa sta dicendo?
1: Alzate il volume!
3: Dobbiamo proprio?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
3: Ma dove l'ha sentita?
1: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Back for good qui nel pomeriggio di R101, bello riascoltare i Take That, eh. Qua si è cantato adesso per chi è un po' più giovane e dice vabbè ma Take That sono famosissimi, però magari i super giovani magari googlano, cercano sui motori di ricerca i Take That. Bello, Back for good qui su R101 nel nostro pomeriggio, la domenica pomeriggio alle 5:23 con me Aldo Paolini. Stiamo parlando di acquisti folli. Allora, intanto scusate, volevo salutare vi ascoltiamo ormai da mesi, siamo un camioncino dei panini a Sperlonga in provincia di Latina, vi chiediamo un saluto, siamo in vostro ascolto. Sì, ma i vostri nomi ragazzi, se non scrivete i nomi, io vi saluto anche, saluto i panini se volete, posso salutare il camioncino. Ciao camioncino, grazie per ascoltarci. Poi sentiamo una vostra voce.
1: Quando ero piccolo comprai un tappeto perché pensavo che ci potevo volare. Sono Federico da Roma.
0: Da Roma, quando ero piccolo, mo quanti anni hai? Cioè, nel senso, ne avrai 8 adesso, 9, 10, 11? Giusto per capire, che acquisti facevi, cucciolo? Eri già tipo per essere un po' Aladino in quel senso lì. Però ci piacciono acquisti folli. Ve ne racconto ancora uno, carino. Un acquisto folle, una giacca in pelle, una taglia in meno. Tanto, prima o poi la metterò, che è il classico che si fa. È 5 anni, ferma lì. Ciao da Terry, Luigi, Anna e Andrea, che rientriamo da Rimini verso Torino. Vi ascoltiamo. Ciao, ciao Terry, ciao ragazzi. Buon rientro, grazie per averci scelto. Noi aspettiamo ancora i vostri acquisti folli, quelli più folli che avete combinato nella vostra vita. Dai che c'è un click del quale vi siete pentiti, o anche una strisciata di carta, da un acquisto folle, anche piccolino, una roba inutilissima. L'aspettiamo qui al 331 80 90 101. Mentre ci pensate, ci ascoltiamo i The Weeknd insieme ai Daft Punk con I Feel It Coming.

0: Purple Disco Machine, Kungs con Substitution nella domenica pomeriggio di R101, 5 e 32 minuti in questo istante. Siamo pronti per raccontare i vostri acquisti folli. Siamo partiti da un signore che ha voluto comprare per 600.000 euro una bottiglietta di sake giapponese mantecato, no scusate, macerato, quello è il risotto che si manteca, un sake giapponese macerato e fermentato nello spazio, e quindi la bottiglietta ha preso un certo valore fino appunto a raggiungere 600.000 euro per la bottiglietta. Questi folli ne avete fatti, le vostre voci.
1: Era per mia figlia quando era piccolina, che faceva ginnastica acrobatica. Abbiamo comprato un trampolino di quelli piccolini al Decathlon. Lei bravissima, però a momenti mi va dentro al televisore, quindi l'abbiamo riportato al Decathlon. Ciao a tutti.
0: Anche qui acquisto, ciao, quindi acquisto folli nel senso come oggetto, non tanto come spesa. Poi ancora.
2: È stata una macchina con le numeri di targa 147, mi hanno portato la sfiga immane, mai più.
0: Quando pensi, è vero, quando inizi a fissarti su quelle cose che sono da folli, i numeri, le robe, la numerologia, 777, no devo prendere, poi non cambia nulla. Bene, ancora.
3: Ciao ragazzi, sono Davide e il mio acquisto folle è avvenuto qualche settimana fa, delle carte Pokémon autografate da un illustratore, Mitsuhiro Arita. Folle per il prezzo, ma il collezionismo vince su tutto. Ciao.
0: Perché poi magari quelle prendono tanto di valore. Aspettiamo ancora i vostri acquisti folli al 331 80 90 101. Ciao Finoemi.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and Die qui su R101. Tra poco tocca a voi scegliere la canzone nello spazio La canzone che ti fa stare bene, a questo numero 331 80 90 101.

0: Mega Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
8: Tocca a voi scendere in campo con il momento e lo spazio, la canzone che ti fa stare bene qui nella radio che ti fa stare bene, R101. Scegliete voi questo momento al 331 80 90 101 come ha fatto lei.
9: Mi piacerebbe sentire la canzone che mi fa stare bene, che è Thriller di Michael Jackson, che mi ricorda il primo video in assoluto che ho visto e mi ha fatto vedere la mia professoressa in terza media. Grazie, ciao Giorgia, da Bergamo.

Il grande, grandissimo, il grande, grandissimo Michael Jackson con Thriller qui su R101. La risata, questa risata qua è lì e dovrebbe riecheggiare per l'eternità. E infatti così è anche con il docufilm Michael che c'è nelle sale in questo periodo, che sta avendo un grande successo. E tra l'altro spesso e volentieri la gente non se ne fa perché continua a ballare la musica di Michael nelle sale e gli addetti ai lavori: per favore liberate la sala, e la gente ha voglia di ballare. È bello così e ci piace così. Siamo pronti qui su R101 il nostro pomeriggio ad accogliere anche Luis Capaldi con la sua Before You Go.

Enjoy the music.

lei è Taylor Swift qui su R101. Siamo pronti a quest'ora ad informarci con la nostra redazione. Arrivano adesso le breaking news di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Arabia Saudita, Russia, altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio, con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Omicidio di Garlasco mercoledì a Pavia, interrogatorio per Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio intanto dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi a Roma, lungo il grande raccordo anulare. Un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a una vettura coinvolta in un incidente, altri 3 i feriti. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma, un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 10 c'è un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti sulla 1 tra Frosinone a Laccio di Ramazzone, Roma Sud verso nord, quindi in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo tra Ferentino Anagni Fiuggi in direzione Roma. Sulla 1 troviamo anche code a tratti in Emilia tra Laccio con la 14 Bologna Panigale e lo svincolo Parma per chi procede verso Milano. Code a tratti sulla A12 in Liguria tra Chiavari e Laccio a 7 verso il capoluogo ligure. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 20 del Colle di Tenda di Valleroia, con code all'altezza dell'incrocio Airole. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
4: Minuti dopo le 18, siamo pronti con la serata di R101. Buona domenica sera a tutti, con me Aldo Paolini, Michele Rossetti in regia. Voi family, dove siete a questo punto della serata di rientro dopo una gita fuori porta, qualche weekend lontano, un weekend ovviamente lungo questo con il primo maggio attaccato al weekend. Pronti come sempre ancora noi a scegliere la grande musica. È pronta Malika Ayan con la sua Come Foglie.
5: And just

0: Miley Cyrus con Easy Love nella serata di R101 alle 18 e 11 minuti per l'esattezza. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Michele Rossetti in regia. Andiamo in Argentina, voliamo in Argentina perché andiamo a conoscere il protagonista di, anzi i protagonisti di questa storia. Parliamo di una fattoria proprio vicino a Buenos Aires, dove un fattore, un contadino, ha deciso di comprare un bel cagnone, anzi di adottare, pardon, un bel cagnone di quelli belli, grossi, bianchi, tipo Belle Sebastien, per intenderci, per chi ancora masticava quei cartoni animati di una volta. Avete presente Belle Sebastien? Vabbè, spero di sì. Comunque, immaginate un cagnone bello, grosso, bianco, bello, imponente, quasi come fosse un orso, perché questo contadino è, diciamo così, assediato dai cinghiali. Come mai questa cosa? Lui dice: beh, mi compro il cagnone così me li allontana. In un video che arriva dalle telecamere della sua fattoria si vede il fattore che corre a perdifiato inseguito dai cinghiali e il cagnone che si guarda la scena senza muovere una zampa. E quindi qua vi giriamo la cosa. Amici, cose o persone che si sono rivelate inutili nel momento del bisogno, ok? Spero non in cose negative, ragazzi. Quello, cerchiamo di tenere un po' un tono goliardico e un po', ok? Però cose o persone che si sono rivelate inutili. Magari avete acquistato qualcosa che si è rivelato inutile, o magari avete chiesto aiuto a qualcuno che si è rivelato inutile in quel dato momento, ok? Aspettiamo i vostri messaggi vocali soprattutto, a questo numero 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
1: Ciao, sono Annalisa. R101. 101.

0: Con Man I Need ce la stiamo raccontando su cose o persone rivelatisi inutili nel momento del vostro bisogno. Vi è successo questa cosa? 331 80 90 101.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

con Vieni da me qui nel pomeriggio di R101 alle 18:26 con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi dedicati a quelle cose o persone che sono risultate inutili, ragazzi, ok? Uno magari, per esempio, come è successo al nostro amico fattore argentino, ha preso, ha adottato un bel cagnone per aiutarlo contro i cinghiali, ma nella prima, nelle immagini, nei primi, diciamo, confronti tra lui e il cinghiale, il cane guardava i cinghiali tranquillamente scorazzare per l'azienda. Lui così proprio non, anzi addirittura sfogliava una rivista nel frattempo. Allora, in questo caso, questa è una moglie, dice: ciao R101, mio marito l'ho chiamato per sistemare la televisione, il risultato a televisione è da buttare, non è servito a nulla, abbiamo dovuto cestinare appunto la televisione intera e pensare che all'inizio non andava solo il telecomando, quindi cioè ha chiamato il marito per il telecomando. Poi, ma come si fa a buttare una televisione da un telecomando? Cioè, nel senso, l'ha spaccata lui? È per quello che voi avete cose o persone che sono risultati inutili, magari le avete anche comprate per un dato ruolo e non sono servite. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi, i vostri messaggi vocali con la vostra voce unica, inconfondibile, inimitabile qui su R101 a questo numero 331 80 90 101. Ora pronti con Post Malone e la sua Circles.

0: Lui è Ed Sheeran qui su R101, un Ed Sheeran che è entusiasta del suo Ipswich Town, squadra che era in, diciamo così, nella serie B inglese e che ieri è ufficialmente andata in Premier League, quindi insomma grande festa per la sua squadra del cuore. Stiamo parlando invece qui su R101 con me, Aldo Paolini, di cose o persone che uno pensava che potessero servire, invece non sono servite praticamente a nulla. Ciao R101, io ho comprato uno spremiagrumi super tecnologico, poi bevo soltanto succo già fatto. Questa è un'altra cosa che sa capire il perché. Una vostra voce.
1: A proposito di persone inutili nel momento del bisogno, praticamente sì. Qualche anno fa dovevo portarla dal veterinario, insomma questa gatta non stava bene, poverina, e io avevo bisogno di supporto nel portarla dal veterinario perché insomma mi preoccupavo tanto, e quindi chiesi a questa mia amica di accompagnarmi a questa visita dal veterinario per supporto morale. Praticamente si arriva dal veterinario nel momento in cui il veterinario tira fuori la gatta per visitarla, questa mia amica comincia a sentirsi svenire, gli gira la testa, anche il secondo veterinario l'ha dovuta far sedere, gli ha dovuto preparare il tè zuccherato eccetera, io lì quindi che mi stavo preoccupando del gatto e della mia amica. Poi vabbè, è andato tutto a fin di bene, però poi ci abbiamo riso su questo discorso perché gli ho detto quanto sei inutile nell'accompagnarmi a questa cosa qui, e poi alla fine mi sono dovuta preoccupare di tutte e due. Ciao Manuela da Pisa.
0: Ciao Manuela da Pisa, ci hai fatto tanto ridere, e in più credo che ti abbiano anche così addebitato il tè che della tua amica, giusto? Credo anche nel servizio per la gatta, più tè zuccherato, perché anche quello è servito. Sono quelle cose lì, ragazzi, cose o persone che nel momento del bisogno voi pensavate potessero darvi una mano e invece nada, non sono servite a nulla. Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. Ora i gemelli diversi con Tra le dita.

0: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
1: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
0: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
1: Quella con gli sconti fino al 50%?
0: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
1: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
0: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
11: È il vostro momento con la canzone che ti fa stare bene, qui nella radio che ti fa stare bene, R101. Voi la scegliete al 331 80 90 101 come ha fatto questo nostro amico.
12: Per la canzone che mi fa stare bene, Breaking Down Again dei Tears for Fears.

0: Breaking Down Again, loro sono i Tears for Fears, grazie al nostro amico che l'ha richiesta con lo spazio La canzone che ti fa stare bene. Ogni ora c'è questo appuntamento qui su R101, continuate a richiedere questo momento, magari ancora meglio con un bel messaggio vocale e soprattutto ancora molto meglio con una bella motivazione del perché chiedete quella canzone, perché vi fa stare bene e come mai. Così la family di R101, che è presente in tutto il mondo, visto che ci sono persone collegate dall'Argentina, dall'Australia, un po' ovunque, grazie all'app gratuita di R101 per tutti i tipi di smartphone, beh, sappiamo il perché e il per come. Siamo in chiusura anche per quanto riguarda l'argomento di cose o persone che al momento di essere utili, che avete preso per quel momento, vi sono rivelate inutili. Sentiamo una vostra voce.
1: Ciao! Una volta mia nonna aveva comprato una pianta per allontanare le zanzare. Ma il risultato è stato che le zanzare si sono state attratte ancora di più dalla pianta. Noi siamo Adele,
2: Bianca, Gioia,
3: Elisa
4: ed Elia.
1: E salutiamo Arianna, Matilde e Elena. Ciao!
0: Ma che cuccioli, questo quintetto di cuccioli. Beh, insomma, una pianta che attira zanzare. Dobbiamo capire cosa potrebbe essere questa cosa. So che gerani allontanano, no? Dovrebbe essere una roba del genere. Comunque, qualcosa c'è che allontana le zanzare. Va bene, grazie ancora. Siamo pronti ad ascoltare. Questa la scegliamo noi, Eminem insieme a Rihanna con The Monster.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Kyle Smith, Niall Horan con Drive Safe qui su R101, la nostra serata. Siamo pronti con l'informazione, con la nostra redazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Giannis Sinner che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2 6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai nerazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito, il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code causate da un incidente in Liguria lungo la 10 tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Incolonnamenti sulla 14 in Puglia all'allaccio di Bari Nord, raccordo per la tangenziale per chi proviene da Pescara. Code sulla 1 tra Caglianello e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. C'è un veicolo fermo tra Vasto Nord e Casalbortino e Vasto Sud in direzione Bari lungo la A14. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 647 fondo Valle del Viferno, con la corsia chiusa per lavori tra 2 km dopo l'incrocio Monte Peloso e 170 metri prima dell'incrocio Larino e Guglionesi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
4: Quando si dice la domenica sera è così, è importante, cosa faccio, dove vado, chi ascolto, eccoci qua, R101 c'è per la vostra domenica sera, per riportarvi a casa magari da una gita fuori porta, magari da un weekend lungo, visto appunto con la giornata del 1° maggio, festa per tutti. Dove siete, cosa fate, come state? Grazie per aver scelto R101, siamo pronti anche noi a scegliere la grande musica, questo lo facciamo per voi. Script e Will.i.am insieme con Hall of Fame.

Elisa con O forse sei tu nella serata di R101, 19 e 11 minuti con me Aldo Paolini e soprattutto con il gioco. Nell'ultima ora, per quanto mi riguarda in questa ora, ci piace tanto giocare, vogliamo giocare e è il momento dove ci piace anche toccare studi universitari, ricercatori universitari. Ce ne andiamo in Canada, ce ne andiamo in un'università molto prestigiosa, fondata nel 1827, leggevo poco fa, è l'Università di Toronto. Quindi andiamo a Toronto perché dei ricercatori hanno della psicologia appunto umana, hanno voluto affrontare un tema riguardo al multitasking, riguardo appunto all'essere super attivi e super produttivi. Hanno studiato 1100 persone per circa 2 mesi, le hanno monitorate durante le varie attività quotidiane e hanno trovato una cosa pazzesca, ovvero che c'è un picco durante la giornata dove commettiamo più errori, ok? Vi dico anche quando c'è questo picco di errori: è nella mattina alle 10:38 del mattino. Come mai noi ominidi commettiamo più errori proprio in questo momento della giornata? Strano, al mattino, no? Non dovremmo essere più freschi? Beh, questo è l'orario, 10:38. Come mai secondo voi si commettono più errori? Aspettiamo la vostra risposta, la vostra idea al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, qui su R101, l'Università di Toronto ha trovato l'orario dove facciamo più errori in assoluto, alle 10.38 del mattino. Come mai? Proprio lì? Aspettiamo la vostra risposta al 331 80 90 101.

0: la banda di R101.
1: Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi. Per esempio Lino Banfi.
2: Disgraziati, siete proprio dei ragazzi spericoletti.
3: E Giovanotti, ce l'hai Giovanotti?
4: Ragazzi, ma questo programma è bellissimo, non voglio più staccarmi da voi.
3: E che non lo volete un bel risveglio con il sorriso domani mattina?
5: E allora puntate la sveglia su R101.
0: Il buongiornissimo ve lo darà Riccardo Russo dalle 5 alle 7.
1: E con la banda di R101 farete il pieno di buon umore fino alle 9.
3: Vi aspettiamo domattina dalle 5 alle 9 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
0: E saremo pure dentro il vostro smartphone con l'app gratuita di R101. E

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Conosci la BC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Come mai qui su R101, la nostra domenica sera alle 19:27, l'avete cantata questa? Questa si canta per forza in macchina, a casa, ovunque, per strada, con le cuffiette, con l'app gratuita di R101. Siete connessi appunto con il momento del gioco, con me Aldo Paolini, e stiamo giocando con i ricercatori dell'Università di Toronto, che hanno lavorato a livello psicologico su 1100 persone monitorate durante le attività quotidiane, e hanno trovato un orario dove c'è il picco massimo di errore durante la giornata. E attenzione, udite udite, è al mattino alle 10:38. Come mai secondo voi? Sentiamo le vostre voci.
1: Secondo me perché si va in modalità spuntino e dunque si potrebbero mangiare dei cibi spazzatura.
0: Dei cibi spazio che rallentano il cervello, e quindi potrebbe essere, ma non è questo. Poi
2: siamo Arianna,
3: Elena
4: e Matilde.
2: Sì. Secondo noi gli errori si fanno di più alle 10 del mattino, perché è l'orario in cui i prof mettono sempre le verifiche, e infatti io domani ho una verifica di fisica e la consegnerò prima delle 10:38 minuti.
0: Ok, quindi mi raccomando, 10:38, pausa bagno, esce, poi rientra durante il colpo, ok? Così scavalli il momento critico. Poi ancora.
5: Forse per un picco di cortisolo?
6: Elia e Sara in viaggio per Milano.
0: Per Milano, grazie ancora, non è per questo. Ragazzi, aspettiamo ancora le vostre risposte. Come mai alle 10:38 del mattino noi ominidi facciamo più errori? L'hanno scoperto gli amici dell'Università di Toronto, gli amici canadesi. Aspettiamo la vostra risposta, la vostra idea a questo numero: 331 80 90 101.

0: Mahmood con Tuta Gold qui su R101. Nella nostra serata stiamo giocando insieme agli amici universitari dell'Università di Toronto, quindi in Canada, perché hanno monitorato 1100 persone per all'incirca un mesetto e monitorato durante le attività quotidiane. E hanno trovato il picco di errori massimo durante la giornata, durante le 24 ore, ed è risultato il mattino alle 10.38, dove facciamo fino al 44% in più di errori rispetto alla media giornaliera, rispetto al resto della giornata. Come mai? Sentiamo le vostre risposte.
1: Perché a quell'ora siamo proiettati verso la pausa caffè. Ciao ciao da Roberta, Franco e Francesca.
0: Ciao a tutti, quindi si schiaccia a caso tasti, robe così, si va via e si sbaglia. No, poi ancora.
2: Perché iniziamo a pensare che nel pomeriggio dobbiamo andare magari a lavoro.
0: Cioè andiamo in crisi nella crisi, cioè una matriosca di crisi, cioè tutto un cosa che contiene l'altra. Non è questa, grazie. Ancora.
3: Secondo me questa statistica è sbagliata, completamente sì. Sbagliata. Perché io alle 10 sono un genio, divento il più genio dei geni, mentre la sera divento cieca, sorda e tutto quello che volete. Non servo a niente. Ciao,
0: Alexa. Ciao, allora amica, ti sei in parte avvicinata alla risposta che la diamo in questo momento, perché allora il picco di errori massimo avviene alle 10.38 del mattino, perché proprio lì siamo nel pieno dell'attività, stiamo facendo mille cose insieme, ecco perché vi ho detto anche il multitasking a inizio di questo gioco della ricerca universitaria, perché era anche un po' d'aiuto. Il multitasking, sapete benissimo che fare più cose contemporaneamente crea un sacco di errori, quindi il nostro cervello si sente tra virgolette troppo sicuro ed ecco che commettiamo tanti errori. Eccolo lì il perché: il cervello si sente troppo sicuro. Questo era il perché. Grazie per aver giocato con noi. Enjoy the music.

0: Lady Gaga insieme a Doechii con Runway qui su R101, la nostra domenica sera. Tra poco toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone di Fa Stare Bene. 331 80 90 101.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
7: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Ogni ora c'è il vostro appuntamento, voi scegliete la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene a questo numero 331 80 90 101, come ha fatto questo nostro amico.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene dobbiamo incendiare questa strada che stiamo percorrendo. Allora Glenn Frey, You Belong to the City.

Con You Belong to the City, quest'uomo che ci ha lasciato circa 10 anni fa proprio a New York, questo cantautore, musicista e anche attore americano. È bello insomma che ritiate fuori queste chicche come Glenn Frey. Grazie al nostro amico per averla richiesta con Nello Spazio. La canzone che ti fa stare bene, 331 80 90 101, questo è il numero da utilizzare per mandare un bel messaggio vocale con tanto di motivazione, importante anche quella, perché così almeno avete tra virgolette una corsia preferenziale. Questo è il consiglione che vi do. Se poi non avete idea, alcun tipo di idea per chiedere la canzone fa star bene, perché magari la fischiettate, ce l'avete in testa ma non sapete il titolo, tranquilli, c'è il sito r101.it con 101 suggerimenti preascoltabili e trovare proprio la canzone che fa il caso vostro. Siamo sempre pronti ad ascoltare la grande musica qui di R101.

Vamos a bailar praticamente. Samurai J con Ossessione. Questa canzone ce la portiamo dritta dritta all'estate 2026. Farà parte della colonna sonora sicuramente. Io ringrazio voi amici per le risate che mi avete fatto fare. Grazie per aver giocato insieme a noi. Ringrazio Michele Rossetti in regia. È già pronto Leonardo Regazzoni a tenervi compagnia per le prossime ore. Non lasciate mai il R101 e la vostra radio. Radio vi fa stare bene. Io, Aldo Paolini, torno sabato prossimo dalle 16 alle 20. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump è possibile un nuovo attacco all'Iran. Il presidente boccia la proposta di Teheran in 14 punti. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano sulla fine della tregua. Intanto Trump precipita nei sondaggi. Il 62% degli americani lo boccia a 6 mesi dalle elezioni di midterm. In settimana missione lampo del segretario di Stato americano Rubio per ricucire con il Papa dopo le recenti polemiche Washington, Santa Sede, giovedì l'incontro in Vaticano. Dopo gli attacchi del presidente si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Cambiamo argomento: la difesa di Andrea Sempio, indagato a Pavia per il delitto di Garlasco, valuta di chiamare testimonianza la ragazza di cui il 38enne si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. Mercoledì per Sempio l'interrogatorio a Pavia. Tennis: Sinner da leggenda a Madrid travolge Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco e vince il quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno in passato. Adesso Roma e Parigi, dice Sinner alla fine del match col tedesco, fugando ogni dubbio sulla partecipazione ai prossimi internazionali d'Italia. E non si ferma in queste ore l'onda di emozione che ha accompagnato la notizia della scomparsa di Zanardi a 59 anni. Un pensiero al pilota oggi dai 62.500 della Stramilano. Ad Alex, il pubblico dello stadio Dall'Ara dedica uno striscione nel giorno di Bologna-Cagliari. E proprio nel calcio basta un pari all'Inter questa sera con il Parma per il 21esimo scudetto, tutto esaurito a San Siro. Milan sconfitto 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la A3 ci sono code a tratti causate dal traffico intenso tra Torre Annunziata e Ercolano Portici verso Napoli, incolonnamenti a tratti anche in Toscana sulla 1 per traffico intenso da Monte San Savino a Firenze Sud verso il capoluogo campano, coda per traffico intenso anche nel Lazio. Siamo sulla diramazione Roma Sud allo svincolo di Monte Porzio per chi proviene dalla Milano Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale bis Cassia Vientana con un incidente e traffico rallentato all'altezza dell'incrocio statale 2 bis Castel dei Ceveri. È tutto, imitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Iniziamo la nostra domenica 3 maggio, il nostro Enjoy the Weekend fino a mezzanotte per concludere questo fine settimana insieme. Benvenuti, ciao, e spero abbiate passato una buona giornata. Io sono Leonardo Regazzoni e ci ritroviamo sempre il venerdì, il sabato e la domenica in questa fascia oraria, non solo in radio, anche in TV sul canale 67 per chi ha la TV a portata di mano. Saluto anche Michi Rossetti in regia e auguro buon viaggio anche a tutti voi che ci ascoltate dalla macchina.

301, buona domenica, buon finale di weekend. Questo è il nostro Enjoy the Weekend con me, Leo, fino a mezzanotte. È finita da poco anche Juve-Verona, partita di Serie A 1-1, quindi pareggio. Nel pomeriggio il Milan sconfitto 2-0 a Sassuolo, e questa sera alle 20:45 Inter-Parma, quindi potrebbe esserci la nuova squadra campione d'Italia, cioè l'Inter. Tal proposito, faccio gli auguri a Riccardo per i suoi 51 anni, direzione stadio proprio San Siro, per andare a vedere l'Inter con la sciarpa pronto a festeggiare nelle prossime ore alla fine della partita. Basta un pareggio, ricordiamolo, all'Inter. Non possiamo non citare Sinner, che oggi ha vinto il Master di Madrid, è il quinto Master 1000 di fila ed è il record assoluto, quindi Sinner veramente sempre più fenomenale. 51 anni ieri li ha fatti, oltre al nostro amico Riccardo che li fa oggi, anche David Beckham, che ha festeggiato con la sua famiglia. E mi veniva in mente anche il film Sognando Beckham, non so se l'avete visto, ve lo ricordate, film del 2002, in cui c'è questa ragazza che insomma è appassionatissima di calcio e vuole emulare un po' il sogno del suo idolo, che è proprio Beckham. Un bel film, se non l'avete visto guardatelo. E a questo punto mi veniva da parlare dei sogni che avevamo da bambini, quindi se vi ricordate il sogno di voi bambino o bambina, bambine e bambini, quindi quando eravate piccolini, raccontatecelo con la classica formula, messaggio vocale al 331 80 90 101. Enjoy the music.

seconda professione, no? Quella di Joe, ascoltato con End of Beginning qui su R101, attore, lui è il protagonista, o meglio, un personaggio di Stranger Things, in particolare Stevie Harrison, che canta anche, lo fa molto bene, questa canzone che è esplosa sui social. Verrà anche in Italia il 24 di agosto a Roma, al Parco della Musica Ennio Morricone, il 25 di agosto a Milano, al Parco della Musica di Milano, a Segrate, e R101 è radio ufficiale di entrambe le date, quindi sicuramente una bella occasione per sentirlo dal vivo in Italia. Nel frattempo stiamo chiacchierando dei sogni che avevamo da bambino, da bambini. Siamo partiti, visto il compleanno ieri di David Beckham, dal film Sognando Beckham, in cui c'è questa ragazzina britannica, indiana, che sogna di diventare una calciatrice famosa ispirandosi a Beckham. A tal proposito ci scrive Riccardo, che dice che per tanti anni, quando era bambino, il suo sogno era fare il meccanico e insomma mettere mani all'interno di motori di macchine, quindi una cosa molto di meccanica. Ce ne sono tanti altri, tra poco vi leggiamo, tra poco vi ascoltiamo. Se volete unirvi anche voi, il sogno che avevate da bambini, al 331 80 90 101.

0: Sempre bello sentire Angelina Mango, Che te dico a fa su R101, 20 e 22 minuti di questa domenica. Tra poco i vostri racconti del sogno che avevate da bambino riguardo un lavoro o un'altra cosa, ecco.
1: Sono Luca Abete e con me ci sono gli studenti universitari italiani protagonisti del tour motivazionale Non ci ferma nessuno.
2: 8 talk nelle principali università per parlare di sogni, coraggio, fragilità e rispondere a una domanda semplice.
1: Dimmi davvero come stai?
3: E allora te lo chiedo, stai bene davvero?
4: Ti aspettiamo il 5 maggio con gli studenti dell'Università degli Studi di Palermo.
1: Insomma, chi ci ferma?
5: Non ci ferma nessuno!
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come salamella da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,89 euro. E mozzarella di bufala DOP, 3 per 100 grammi, a 3,29 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKT. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
17: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
16: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: R101 Meteo.
18: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in Abruzzo, Molise e regioni meridionali, nuvole invece sul resto d'Italia, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Piogge sparse su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Sardegna. A carattere più isolato qualche pioggia anche su Alpi orientali, Toscana e Lazio. Temperature massime in calo al nord e anche al di sotto della norma al nord-ovest. In crescita città invece al sud. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
4: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Canzone che in questa domenica 3 di maggio dobbiamo dedicare a Sinner, che oggi ha vinto il Master di Madrid, il quinto di fila, e non era mai successo nella storia, quindi sicuramente meraviglioso Sinner, come cantano i Negramaro ritrovati qui su R101. Lui da bambino aveva il sogno di diventare uno sciatore professionista, pensate, poi in realtà aveva veramente anche vinto diversi gran premi giovanissimi a 7 anni e poi ha scelto il tennis a 13-14 e il resto è storia. Voi da bambini che sogno avevate invece?
1: Ciao, sono Alessio e il mio sogno da bambino esiste ancora, è ancora il mio sogno attuale ed è quello di diventare un wrestler della WWE.
0: Beh, bello, sicuramente spettacolare da vedere. Non è per tutti il wrestling come sport, perché c'è molta, diciamo, anche non dico recitazione, però c'è molto spettacolo, no, attorno, quindi si fa fatica a capire cosa è vero e cosa no, però è sicuramente uno sport molto rispettabile e avvincente da guardare, quindi ti auguro di riuscire ad avverare il tuo sogno, se è ancora in tempo, non è mai troppo tardi. Se volete unirvi anche voi, come ha fatto questo nostro amico, 331 80 90 101, messaggio vocale, diteci il sogno che avevate quando eravate bambini.

0: FM 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Supereroi, Mr. Rain da Sanremo 2021, è davvero molto apprezzata sicuramente in quell'edizione. Poi ce la siamo portata fino a questa domenica 3 di maggio, ritrovata qui su R101. Magari tanti di voi da bambini volevano fare un po' i supereroi, non è la classica cosa che un pochino a quell'età si dice. E ci state raccontando un po' con messaggi vocali il sogno che avevate da bambino, un lavoro che volevate fare da bambini.
2: Ciao, sono Monica da Meda.
3: Ciao.
2: Il mio sogno da bambina è sempre stato andare a cantare allo Zecchino d'Oro.
1: Beh, bellissimo anche quello come sogno, no? Da bambino, molto bello. Magari non l'hai realizzato, però comunque canti o comunque sei unita a qualche coro nel corso della tua vita, quindi in parte magari il sogno del cantare l'hai potuto realizzare.
4: Alla soglia di 30 anni posso dire che non ho realizzato il mio sogno da bambino, perché da bambino volevo fare il veterinario, ma la vita mi ha portato da tutt'altra parte.
1: Ah, non ci dici cosa fai adesso, è segreto, ok. Beh, veterinario è molto diffuso secondo me tra, magari non proprio bambini, però ragazzini, ragazzine, il veterinario va molto. Come va molto anche la criminologa, un'amica scrive, mi ha sempre affascinato, era solo un sogno però, quindi anche lei poi è finita a fare altro. Però sono tutti lavori che sono abbastanza comuni a quell'età lì. Se anche voi avevate un sogno o avete un sogno che vi portate dietro da quando siete bambini, raccontatecelo, che noi lo condividiamo con molto piacere.

0: Olivia Rodrigo su R101, giovanissima lei, è classe 2003, ha 23 anni, viene dalla California, Stati Uniti, ma ha anche origini filippine, tedesche e irlandesi. Questa era Drop Dead, ascoltata su R101.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
12: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
13: La canzone che...
0: Eh sì, è proprio il momento della canzone che ti fa stare bene qui su R101. Vi ricordo veramente che ogni ora c'è questa occasione per ascoltare una canzone scelta da voi, ma ogni minuto potete richiederci un brano. Poi noi li selezioniamo e ne scegliamo uno una volta ogni ora. Però voi quando volete, durante tutta la giornata, potete richiederci una canzone che vi mette di buon umore, che vi ricorda dei bei momenti, che vi riporta un po' nel passato, con messaggio vocale. Basta dire il titolo, l'artista e magari proprio perché volete ascoltare quella canzone.
14: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei tanto ascoltare One and One di Robert Miles.

0: Che bella canzone che avete richiesto. Robert Miles con Maria Naylor, One and One. Su R101 ci avete riportato al 1996 con la vostra richiesta che torna tra un'ora. Intanto i sogni, l'ultimo in realtà del discorso che abbiamo fatto in questa prima ora, cioè i sogni che avevate da bambini.
1: Ciao, bellissimo, io sono Valeria, un'attrice a Udine. Il mio sogno da bambina era quello di ballare, di fare danza classica, okay. E purtroppo non ho avuto la possibilità. Anche se avevo le scarpine, un piccolo tutù, ma è finita lì. Però da 12 anni ho iniziato con il tango argentino. E pensa, a 50 anni suonati ho iniziato col tango argentino e ti dirò, mi dicono tutti che me la cavo piuttosto bene, per cui mi sono sfogata adesso. Ciao a tutti.
0: Ma a te si vede, si sente dall'accento che sei una grande, veramente. Quindi hai fatto strabene ad iniziare adesso a fare, insomma, quello che ti piace, e sicuramente te la cavi alla grande. Abbiamo concluso con un bel messaggio, dai, questo discorso sui sogni che avevamo un po' tutti da bambini.

La serata di R101 continua, sono le 21 e 2 minuti, siamo ancora all'inizio del nostro Enjoy the Weekend, fino a mezzanotte siamo qui per parlare di tante cose, per probabilmente dare voce anche ai campioni d'Italia, perché l'Inter sta giocando col Parma 0-0, siamo al quindicesimo, se finisce così l'Inter è campione d'Italia e mi duole dirlo da juventino, ma insomma bisogna fare i complimenti a loro. E riprendiamo l'ora con Calvin Harris e Dua Lipa, poi giocheremo anche noi qui insieme.

301, buona domenica sera, 21 e 9 minuti, siamo pronti a giocare anche noi con una frase di un personaggio celebre comunque della storia dell'umanità, può essere veramente di qualsiasi anno, da quest'anno a 2000 anni fa, al 1500, lo scopriremo tra poco, e la frase è la seguente. E recita: quello che non ozia di tanto in tanto non mi sembra un uomo libero. Questa frase è stata pronunciata da, non ve lo dico, perché dovete provare voi a capire quale personaggio famoso nella storia dell'umanità ha recitato, ha pronunciato questa frase. La ripeto: quello che non ozia di tanto in tanto non mi sembra un uomo libero. Chi l'ha detta, chi l'ha pronunciata secondo voi? Provateci, messaggi vocali, mi raccomando, al 331 80 90 101. Enjoy the music.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica su R101 e in questa domenica, perché l'avevamo suonata anche ieri e avevamo detto domani potremmo dire ufficialmente che l'ascoltiamo nella domenica, e così è, in questa domenica 3 di maggio, Olly e Giulia insieme su R101. C'è anche una frase pronunciata da un personaggio importante nella storia dell'umanità e state cercando di capire chi è questo personaggio. La frase è: quello che non ozia di tanto in tanto non mi sembra un uomo libero. Chi ha pronunciato questa frase?
2: Il grande Albert Einstein, Saverio da Palma Campania.
1: Beh, la saggezza sicuramente è quella di Einstein, ma non l'ha pronunciata lui.
3: Ciao, sono Alessandra. Per me l'ha detta Gabriele D'Annunzio.
1: Gabriele D'Annunzio, anche lui di citazioni o comunque di frasi, di massime, ne ha dette tante, ma non questa qua.
4: Ciao, per me è Gandhi.
1: Gandhi, ok, siamo usciti dall'Italia. Nemmeno Gandhi ha detto: quello che non ozia di tanto in tanto non mi sembra un uomo libero. Chi l'ha detto? Provateci, sbizzarritevi in qualunque epoca, dall'anno scorso a 2000 anni fa o più. Qualcuno l'ha detto, vi aspettiamo col messaggio vocale.

0: Jason Derulo con Take You Dancing su R101. La frase "quello che non ozia di tanto in tanto non mi sembra un uomo libero", secondo voi da chi è stata pronunciata? Ditecelo al 331 80 90 101.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
20: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
10: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
20: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
10: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
20: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rome Wasn't Built in a Day su R101, titolo della canzone che riprende un po' anche la frase pronunciata da un personaggio storico che state provando a indovinare voi. Il titolo di questa canzone, la traduzione è: Roma non è stata costruita in un giorno e bisogna anche riposarsi, infatti, di tanto in tanto. La frase pronunciata dal personaggio storico è: quello che non ozia di tanto in tanto non mi sembra un uomo libero. Secondo voi, da chi è stata pronunciata?
1: Il grandissimo Leonardo da Vinci.
0: Beh, a livello di saggezza sicuramente ci sta, ma non è Leonardo da Vinci.
2: Ma essendo la parola ozio di origine romana,
0: sì,
2: dal contesto mi viene da dire Seneca.
0: Ok, bel ragionamento questo, hai proprio fatto un collegamento con l'origine della parola ozio. Non è giusta, però bravo perché hai fatto un bel ragionamento.
3: Buona serata, mio figlio mi suggerisce Cicerone, stiamo tornando da Sasseando Beach, un traffico, non arriviamo più a Milano.
0: Ok, vedi, dopo Seneca c'è anche Cicerone. Ne abbiamo un'altra, Michi? No, di tentativo? Sì, ce n'è un'altra che ascoltiamo dopo. Ok, che...
4: Ciao, Daniele da Cologno. Per la frase celebre io punterei a Cicerone.
0: Anche tu.
4: Era una persona che ogni tanto le sparava così, soprattutto sulla libertà, per quel che mi ricordo. Un abbraccio da Daniele.
0: Bravi, bravi, bravi.
5: Ciao,
0: allora, vai.
5: L'aforisma lo ha detto Cicerone.
0: E allora, vabbè, non c'è due senza tre. E bravi, è Cicerone. Quindi si era avvicinato il nostro amico con Seneca. E poi avete fatto la conferma, avete dato la conferma voi con tre Ciceroni uno dopo l'altro. Tra poco vi dico di più a riguardo in che situazione l'ha detta, qual è un po' il contesto. Però la frase: quello che non ozia di tanto in tanto non mi sembra un uomo libero, l'ha detta Cicerone.

0: could have told.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

sempre bello ritrovare Alfa insieme a Manu Chao su R101. A me mi piace, buona serata, ciao a te che ti sei appena collegato in questo momento dalla radio o dalla TV sul canale 67, o a tutti voi che c'eravate già nel nostro Enjoy the Weekend con me, Leo. La frase "non mi sembra un uomo libero quello che non ozia di tanto in tanto" è stata pronunciata da Marco Tullio Cicerone, l'avete indovinato in tanti, noi ne abbiamo messi tre un po' a rappresentanza, ma tanti messaggi scritti, tanti vocali di altri amici e amiche che hanno detto la stessa risposta, ed è in realtà una frase super attuale. Siamo insomma attorno al 100 avanti Cristo, e sottolinea l'importanza del riposo e del tempo libero, questo ozio creativo, per la vera libertà personale. Cioè, secondo lui, la frenesia costante e l'essere costantemente impegnati è una forma di schiavitù mentale e fisica. E se ci pensate bene, non c'è cosa più attuale di questa frase, perché noi siamo costantemente bombardati da cose da fare, e già lui al tempo diceva che ogni tanto è importante prendersi un po' di ozio, perché altrimenti non siamo liberi realmente, siamo schiavi delle cose da fare, del frullatore in cui siamo dentro. Quindi questa era una frase e una massima molto importante per i latini di Cicerone, che abbiamo visto all'interno del nostro momento del gioco, come tutti i giorni del fine settimana in seconda ora. Questa che sentite già partire in sottofondo è la nuova canzone dei Temper City, si intitola Self Aware, ascoltata qui su R101.

Temper City su R101, loro sono un gruppo rock indie israeliano e questa è la loro Self Aware, ultima canzone esplosa, diventata virale sui social e ritrovata nella serata di R101.

0: a farvi un salutino. La banda di R101 è qui. Ciao amici.
1: Ladies and gentlemen, Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi,
0: tra cui quella di Carlo Conti.
2: Bene, bene, bene. Oh, così mi emozionate e mi fate salire lo share.
3: Domattina vi aspettiamo, non serve prenotare, vi presentate le 5 e chiedete di...
4: Riccardo Russo è qua già bello impigiamato. Io vado a dormire, vi aspetto con i più svegli d'Italia dalle 5 nel buongiornissimo, mi raccomando.
0: Fino alle 7 e poi il buon umore con la banda di R101 fino alle 9.
1: Non c'è solo la radio, c'è anche la TV, come dove sul canale 67 del digitale terrestre. Alt, c'è anche lo smartphone, c'è l'app gratuita di R101.
0: E allora a domani mattina con quest'urlo di battaglia, pronto?

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Noi siamo giovani.
2: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

eccoci qui, c'è la canzone che ti fa stare bene come tutte le ore, anche in questa domenica 21:46 dell'Enjoy the Weekend che trascorriamo insieme. La richiedete voi al 331 80 90 101. In questo caso è un messaggio scritto di Antonella da Siena che richiede una canzone estremamente romantica, estremamente bella. John Legend con la sua Green Light su R101, l'ascoltiamo con molto piacere, canzone che ti fa stare bene.

Bella canzone, questa scelta da voi che ti fa stare bene, John Legend con Andre 3000, Green Light, diciamo canzone del 2008, John Legend insomma lo conosciamo tutti, anche Andre 3000 che fa parte degli Outkast, rapper statunitense, parte di questa canzone. Anno in cui succedevano tante cose, il 2008 per esempio, c'erano le Olimpiadi in quell'anno di Pechino 2008, c'era la vezzata nella storia che prendeva l'oro nel fioretto individuale, c'era il record di Bolt nei 100 metri piani, c'era l'oro di Michael Phelps, c'era il diciamo campionato per la MotoGP di Valentino Rossi il 28 settembre del 2008. Quindi tanti avvenimenti sportivi in una serata, in una giornata che ha visto tanto sport, perché Sinner ha vinto il Master di Madrid, il quinto di fila mai successo prima nella storia. C'è stato anche il Gran Premio oggi vinto da Antonelli a Miami, quindi altra grande vittoria italiana. E poi c'è l'Inter in casa col Parma che sta vincendo 1-0 e molto probabilmente vincerà lo scudetto questa serata, basta un pareggio ecco e diventerà campione d'Italia. Quindi tanto sport e tanta Italia in questa domenica 3 di maggio. Loro sono i Biffi Clyro dalla Scozia, la loro più famosa si chiama Rearrange. I gotta-

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: Enjoy the music.

questa la domenica sera di R101, 3 di maggio 22, passate da un minuto e il nostro Enjoy the Weekend, nome del programma che vi fa compagnia dal venerdì alla domenica fino alla mezzanotte in diretta, ovviamente con me Leonardo Regazzoni, dalla radio, dalla TV, dall'applicazione, dal sito r101.it, insomma potete seguirci ovunque, non solo dall'Italia, anche se siete in giro per l'Europa, in giro per il mondo. Quest'ora la dedichiamo ai vostri programmi, un po' un riassunto del weekend.

canzone che magari ci ricorda che sta per arrivare lunedì, quindi domani mattina alle 7 tanti si devono alzare dal letto e non devono dimenticarsi di mettere la sveglia o di posticiparla infinite volte, come spesso capita di fare anche a me, ma bisogna alzarsi. Elodie, dimenticarsi alle 7 su R101, tra l'altro tanti auguri a Elodie perché oggi è il suo compleanno, quindi auguri a lei, auguri a tutti voi là fuori che festeggiate gli anni in questo 3 maggio. Se volete appunto raccontarci che è il vostro compleanno, se volete fare gli auguri a qualche amico, a qualche parente, a qualche compagno o compagna, ovviamente il 331 80 90 101 è disponibile, anche perché questa è l'ora, è il momento in cui ci occupiamo un po' dei vostri racconti di serata e ci dite un po' come avete passato questa giornata, no? Tante cose diverse come sempre, c'è sicuramente chi ha lavorato e chi sta ancora lavorando, c'è chi magari si è preso una giornata di relax, è andato un po' nella natura, c'è chi è stato a casa, c'è chi ha dormito, c'è chi è andato in palestra, c'è chi ha mangiato magari un pranzo con amici, con parenti domenicale, insomma portateci un po' lì e raccontateci come avete passato la vostra domenica o cosa state facendo proprio adesso, prima di andare a dormire, visto che sono le 22:10. Aspettiamo i vostri racconti vocali al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La voce di Tommaso Paradiso, i romantici, in questa serata che stiamo passando insieme nell'Enjoy the Weekend su R101 con me, Leo, e ci sono i vostri racconti, non sono da solo, mi state raccontando un po' la vostra domenica, come l'avete passata o come la state tuttora passando e concludendo.
1: Ciao R101, siamo Irene e Mario.
2: Ciao.
1: E stiamo tornando a casa dal mare, abbiamo passato il weekend al mare. Stiamo tornando a casa da Sanremo, siamo sulla strada del ritorno, abbiamo trovato un po' di traffico, ma alla fine ce la stiamo facendo tornare a casa.
0: Dai.
1: Direzione Ivrea, perché noi siamo di Ivrea, stava suggerendo mio marito Mario.
0: Si è sentito dietro le quinte Mario, che giustamente diceva il vostro posto di provenienza. Buon ritorno a casa, speriamo abbiate passato dei bei momenti a Sanremo, deve esserci stato un bel tempo di sole, è da domani che viene un po' in tutto il nord nuvolo e a piovere, quindi speriamo vi siate goduti un buon weekend. Magari so da mia madre, che anche lei era in zona Liguria questo weekend, che era quasi da bagno, quindi magari avete fatto addirittura il bagno. Fatecelo sapere, insomma. Buon ritorno a casa a voi e a tutti gli altri che sono in macchina in questo momento, e vi aspettiamo con altre storie e racconti della vostra domenica 3 di maggio.

0: no. Sempre molto fresca e carina ad ascoltare questa di Paul Russell, Lil Boutang su R101 nella domenica, in questo finale di weekend, con i vostri racconti di quello che avete fatto oggi al 331 80 90 101. Siete ancora in tempo per unirvi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bella, dolce, meravigliosa, ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
6: Forest, ma cosa sta dicendo?
5: Alzate il volume!
7: Dobbiamo proprio?
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
7: Ma dove l'ha sentita?
5: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: può essere anche quello che stanno pensando i tifosi e provando i tifosi interisti in questa serata, cioè Waiting for Tonight, perché questa sera, in realtà tra pochi minuti, l'Inter diventerà campione d'Italia. Lei era Jennifer Lopez e siamo al 77esimo della partita tra Inter Parma, sta vincendo 1-0 l'Inter, basta un pareggio all'Inter e vince lo scudetto. Ovviamente vi terremo aggiornati, ormai è solo una questione di tempo, di formalità. E piccola parentesi, a me tocca dire tutte queste cose da juventino, però lo faccio abbastanza, insomma, rimanendo nella parte. E la vostra serata, la vostra domenica, come la state passando? Cosa avete combinato oggi in generale?
1: Ciao Leo, qua è un altro Leo che ti parla.
0: Ciao Leo.
1: Sono in macchina con tutta la mia famiglia, oggi è stata una giornata di comunione, la nostra cuginetta si è fatta la comunione, siamo andati a mangiare e adesso chiudiamo questa bella giornata con l'Inter che sta vincendo il campionato.
0: Bravo,
1: finalmente.
0: Bravo.
1: E con Radio 101, la radio più bella d'Italia, grazie a te. Ciao Leo, un abbraccio.
0: Leo, solo cose positive, cioè hai un nome bellissimo. Purtroppo, vabbè, tifi una squadra che non è la migliore d'Italia, però bel programma la comunione, ci stai ascoltando, tutto molto bene, mi sembra molto bello e ti mando un grande abbraccio.
2: Buonasera a tutti, anche noi stiamo rientrando a casa dopo una bella giornata di cerimonie, un bel matrimonio. Noi naturalmente siamo della Sardegna, stiamo rientrando a Olbia.
0: Ok, che bello. Beh, tante cerimonie, tanti eventi, no? Comunioni, matrimoni, pranzi, compleanni. Prima abbiamo fatto un po' di auguri, quindi un weekend, una domenica ricca. Siamo contenti di questo. E se volete anche voi condividere il vostro avvenimento o semplicemente il vostro programma di questa domenica, noi siamo qui ad ascoltarvi. Ora però ascoltiamo Tiziano Ferro con Indietro.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sabrina Carpenter, un sacco di successo che sta avendo in questi ultimi mesi, in realtà in questo ultimo anno, ritrovata su R101 con Man Child nella nostra domenica sera con i vostri racconti, curiosi di sapere come avete passato questo finale di weekend.
1: Io chiamo dalla Sicilia, in particolar modo da Catania. Cosa ho fatto oggi?
0: Sì.
1: Niente, sono stata in una zona di mare veramente stupenda, chi la conosce a Cicastello? Meravigliosa. Un saluto a tutti e andiamo a nanna, ciao.
0: Beh, io l'ho sentita Cicastello, ma anche perché adesso non vorrei dire qualcosa, mi sembrava forse Verga o qualcuno, qualche poeta siciliano fosse di lì, però ovviamente avrò fatto una mega gaffe, non sarà giusta, quindi non ho detto nulla. La cosa importante l'ha detta lei, ti sei goduta una bellissima giornata di mare, deve essere spettacolare, anche perché c'è poca gente in questa stagione e si può fare il bagno, sei tranquilla, quindi tanta roba.
2: Ciao R101,
0: ciao.
2: Oggi io e mio papà stiamo ritornando dalla partita della Juve contro il Verona.
0: Aia.
2: Ci state facendo molta compagnia. Un forte abbraccio da Alessandro e Riccardo. Ciao.
0: Ciao Ale e ciao Riccardo, guarda, sono anch'io un gobbo juventino e quindi insomma capisco, delusione un po' dal pareggio, potevamo anche vincere oggi col Verona, abbiamo pareggiato, però sono contento di farvi compagnia sulla strada di casa, sempre bello andare allo stadio al di là di come vada la partita, poi lo stadio di Torino è sempre molto molto affascinante, molto molto bello, quindi bella giornata per voi, ne sono sicuro.

0: Amy con Bianca su R101, ci fa compagnia alle 22.43 di questa domenica, in attesa della canzone scelta da voi, quella che ti fa stare bene. Ancora qualche minuto per richiederla e poi l'ascoltiamo.
1: Troni, fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ve l'avevo detto, è un paio di minuti e sarebbe arrivata la canzone che ti fa stare bene. Eccola qua, quindi uno o una di voi, come sempre, a richiederla al 331 80 90 101, messaggio vocale, raccontateci qual è la canzone che vi mette di buon umore.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Bitterfruit di The Steven.

1987, Little Steven con Bitter Fruit su R101, canzone che ti fa stare bene. Ci avete riportato in quegli anni con la canzone scelta da voi, che torna tra un'ora esatta e sarà l'ultima di questa domenica. È ufficiale e dobbiamo dirlo, è l'Inter è campione d'Italia, è finita 2-0 a San Siro contro il Parma, ha segnato Thuram e poi Mkhitaryan, quindi per la 21esima volta l'Inter è campione d'Italia, può iniziare la festa per i tifosi interisti, un po' meno per quelli juventini come me. Ma poi chiudiamo la parentesi calcistica, se no parliamo troppo di calcio, e ci sono tre canzoni a chiudere l'ora, come accade sempre. Partiamo da questa bella collaborazione, due voci italiane, Giorgia Eros Ramazzotti. Inevitabile è il titolo di quella su R101.

dal vivo, oltre che ovviamente a Sanremo, classificandosi in settima posizione con questa canzone che avete appena ascoltato su R101 nell'Enjoy the Weekend con me, Leo, Leonardo Regazzoni, insieme fino a mezzanotte. Quindi ancora un'oretta insieme, tanta buona musica, canzone che ti fa stare bene scelta da voi, ancora un po' di programmi della vostra serata.

0: Rappresentante di lista, vengono da Palermo e questa è la loro canzone più conosciuta, una delle più famose, Ciao Ciao, dal 2021. Ciao ciao che estendo anche a voi, come state in chiusura di questo weekend, questa domenica? Ci avete portato un po' lì con voi a vivere la vostra serata, a vivere un po' il vostro fine settimana, come lo avete riempito in questo pomeriggio? E c'è ancora un racconto che ascoltiamo.
1: Io sono Claudia, oggi ho passato la mia bellissima giornata al mare della mia Sicilia, per poi concludere la giornata al tramonto con un buonissimo aperitivo, e adesso torno a casa in vostra compagnia. Ciao!
0: Beh, dai, allora oggi giornata di mare, di sole un po' in tutta Italia, dai messaggi che sono arrivati dai vostri racconti. Quindi spiaggia, aperitivo e ora ritorno a casa, contenti di tenerti compagnia durante il tuo tragitto verso casa. Speriamo tu ti sei divertita, ma non ho dubbi, visto il posto e visto il programma, non può che essere così. Questa in arrivo è di Taylor Swift, la sua ultima canzone si chiama Opalite. Enjoy the music. 101.

0: mi piaci tanto Safe su R101 in questa serata che stiamo trascorrendo insieme fino a mezzanotte. Tra poco un po' di racconti, ci sarà la canzone che ti fa stare bene e tanta bella musica per farci compagnia.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
2: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Salve!
9: Ah, lei, ho un problema, sa?
8: Cioè?
9: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
8: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
9: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con The Seed su R101 nell'Enjoy the Weekend. The Seed, cioè il seme, e lascio indovinare voi un po' il perché di questo titolo, ma ci si può arrivare facilmente, anche perché si parla tanto di creazione, di fertilità, di relazioni personali, quindi facile il collegamento. Sentiamo anche il programma di due nostre amiche di ritorno da un bel evento.
1: Ciao, sono Paola.
2: E io sono Bianca.
0: Ciao.
1: E siamo da ritorno dal concerto di Blanco a Bari.
0: A Beri, che bello, che bello, è sicuramente gran bella serata e evento, concerto. Poi avete mandato questo vocale bellissimo perché parlate all'unisono insieme, quindi avrete cantato tutte le canzoni di Blanco anche in coppia, perfette, proprio da sentire. No, a parte gli scherzi, sicuramente un bel evento, contenti che abbiate passato così il vostro finale di domenica. Lei invece in arrivo su R101 è Malika Ayane, la sua Senza fare sul serio.

più the best come la musica qui su R101, firmata Black Eyed Peas Anitta. Lei viene da Rio de Janeiro, Brasile, e El'Alfa, non Alfa nostro italiano, ma El'Alfa è un rapper dominicano. Ritrovati tutti insieme con questa canzone ritrovata qui in questo finale di weekend. Loro invece sì che vengono dall'Italia, sono Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Enjoy the music.

mio paese si intitola così la canzone appena ascoltata di Serena Brancale, Levante e Delia su R101, aspettando quella scelta da voi. Canzone che ti fa stare bene, vieni a trovarci tra pochi minuti per chiudere il weekend.

0: della banda di R101 passa a farvi un salutino. Ciao amici!
1: E con che popò di cast? Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, il sottoscritto Cristiano Militello e le 101 voci di Leonardo Fiaschi.
0: È a casa sua Antonello Venditti, credo.
2: Questa notte la passi con me.
3: Domattina vi aspettiamo qui, portate i sorrisi perché alle 5.
4: Ci sono già io, infatti sono già in pigiama, ragazzi. Vado a dormire, ci sentiamo domani, presto.
0: Dalle 5 alle 7, Riccardo Russo ci dà il suo buongiornissimo e poi pieno di buon umore con la banda fino alle 9.
3: In radio su R101 e in TV sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Aspetta un attimo, è lo smartphone, ci abbiamo anche l'app gratuita di R101.
0: Allora, per cominciare al meglio la settimana, vi aspettiamo dal lunedì, dalle 5 del mattino, la banda di R101. Pronti?

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Noi siamo giovani!
13: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: La canzone che le canzone che la canzone che ti fa stare bene.
15: Canzone che ti fa stare bene, che arriva a trovarci in finale di questa domenica 23:41, scelta da voi come tutte le ore. Tra poco poi ci daremo anche la buonanotte, appuntamento a venerdì per un'altra settimana dell'Enjoy the Weekend, e ci sentiremo anche domani in realtà nei cari amici di R101 dalle 16 alle 18, e prenderò posto della Manu solo per domani, che ha un po' di influenza, quindi ci risentiremo anche domani. Ma intanto tutta da gustare, la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101, scelta da voi.
16: La canzone che mi fa star bene è Stepping Out, Joe Jackson. Ciao.

La canzone che ti fa stare bene su R101, l'ultima di questa domenica con Joe Jackson, la sua Stepping Out, direttamente dal 1982, anno diciamo felice per noi italiani perché diventavamo campioni del mondo per quanto riguarda il calcio, e ci avete riportato a quei ricordi lì, a quelle emozioni. Poi ognuno ha le sue, diciamo, il bello di questo appuntamento in cui una canzone tira fuori tanti ricordi, tante emozioni, tanti viaggi, tante persone, sapori di quegli anni. Potete già richiederla adesso per domani con un vocale o un messaggio scritto al 331 80 90 101 e noi cercheremo insomma di accontentare un po' tutti nel corso della giornata, nel corso della settimana, con le vostre richieste. C'è anche il nostro sito r101.it dove, se volete curiosare, trovate una lista di 101 canzoni che ti fanno stare bene per prendere spunto per poi richiedercele in diretta. E già che siete lì potete trovare le ultime news, potete trovare le interviste agli ospiti e agli artisti che vengono a trovarci, e potete trovare le repliche di tutti i programmi. Se siete intervenuti, se avete mandato un messaggio vocale, volete risentire la vostra voce all'interno della diretta, potete andare nella sezione repliche e riascoltare la vostra voce o riascoltare un programma che vi siete persi. Poche canzoni, poca musica e ci salutiamo. Poi ovviamente la musica va avanti per tutta la notte fino a mattina e non si ferma mai in realtà qui su R101. Tra poco però finisce l'Enjoy the Weekend, quindi ci daremo la buonanotte. Subito Naughty Boy con Sam Smith e la loro La La La.

0: Miles Smith, Niall Horan insieme Drive Safe ci portano veramente alla fine di questo fine settimana. Tra poco scocca lunedì e abbiamo finito per questa prima settimana di maggio insieme nell'Enjoy the Weekend. Da me Leonardo Regazzoni è tutto, vi ringrazio e spero siate stati bene. Appuntamento va a venerdì prossimo dalle 21 dopo il Made in Italy. Grazie anche a Michi Rossetti in regia, buonanotte e una grande settimana a tutti. Ciao!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
2: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: bel tempo in Abruzzo, Molise e regioni meridionali, nuvole invece sul resto d'Italia, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Piogge sparse su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia occidentale e Sardegna. A carattere più isolato qualche pioggia anche su Alpi orientali, Toscana e Lazio. Temperature massime in calo al nord e anche al di sotto della norma al nord-ovest, in crescita invece al sud. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 102.1. Enjoy the music.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.

0: La risposta sei tu.
1: R101. Enjoy the music.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
1: Stare bene
3: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: 101. Enjoy the music.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.